Buongiorno, buongiorno a tutti voi, eccomi qui mercoledì 7 ottobre. Io sono terrorizzata perché a casa mia non ci sarà la corrente per tutta la giornata, quindi adesso me la cavo, ma devo dirvi che sono terrorizzata perché senza corrente mi sentirò così come una donna del mondo antico, insomma, questo è. Per cui mi sembrava carino oggi, dopo avervi salutato, dopo avervi ovviamente augurato un buon nuovo giorno da me che sono Micaela Carrara, parlare quest'oggi del risparmio energetico, risparmio sulla spesa. Io non sono una risparmiatrice assolutamente, sono una che ha le mani bucate, ma visto che oggi la mia condizione elettrica mi impone questa riflessione, direi che il main, l'argomento principale, potrebbe essere proprio questo, il risparmio. Per cui cominciate a prendere carta e penna, perché oggi questo sarà l'argomento fondamentale della nostra giornata. Poi vi racconterò ancora tante cosucce, arriverà il nostro sagrestano, poi ovviamente Teo Mangione con la sua colazione. Però la prima parte la incentriamo sul lavoro, quantomeno un lavoro su di me, sul risparmio. Dai, però stemperiamo questo momento così di grande terrore con una voce paradisiaca, la voce di Whitney Houston.

E mentre ancora abbiamo nelle nostre orecchie la voce meravigliosa di Whitney Houston, volevo ricordarvi una cosa molto molto carina, che all'oratorio San Tommaso, proprio mercoledì, quindi oggi, comincia il corso di teatro per ragazzi e bambini. Trovo che sia una bellissima opportunità dedicata ai ragazzi, appunto alle ragazze, per apprendere le tecniche della recitazione. Un laboratorio teatrale organizzato da Le Acque Compagnia Teatrale. Per saperne di più, www.leacque, proprio scritto con la CQ.com. Penso che per i ragazzini sia una bellissima esperienza. L'avevo fatta fare anche a mia figlia. Per togliere, no, anche quell'emozione, quella timidezza che ovviamente a tutti noi abbiamo, ma che a volte anche i bimbi, no, i ragazzini, insomma, hanno. Una bella occasione per confrontarsi con altri ragazzi, per provare a tirare fuori magari quello che sia e abbiamo dentro, senza nessuna forzatura, perché credo che questa sia la prima cosa, no, che un genitore debba fare, però creare delle opportunità per fare in modo che i nostri figli possano scoprire anche magari dei talenti o anche semplicemente delle esperienze che possano in qualche modo cambiare la loro, poi il loro corso della vita, no? Senza davvero però nessuna forzatura.

0: ribalta Nuovo Giorno.
1: Nuovo Giorno, Radio Alta.
2: E allora, invece, tornando al fatto che in realtà io non avrò, come avete capito, l'elettricità per tutta la giornata a casa, mi sono chiesta, benissimo, allora, ho fatto così una sorta di volo pindarico, non ho l'elettricità e mi è venuto in mente, insomma, si deve risparmiare. Non so per quale motivo ho fatto questo volo pindarico, però mi è venuto in mente. Proviamo a dare anche ai nostri ascoltatori qualche consiglio per risparmiare davvero sulla spesa. Non tanto per rinunciare a quello che abbiamo, ma a poter cambiare qualche piccola abitudine. E allora mi sono fatto un decalogo. Piccola premessa, tutto quello che io dico a voi devo impararlo anche io, quindi lungi da me la voglia di essere una professoressa, perché chi mi conosce sa che sono completamente sfasata sotto tantissimi punti di vista, però mi piaceva così studiare insieme questa strategia di risparmio. Innanzitutto bisognerebbe fare un menu della settimana prima di andare al supermercato, perché così uno compra quello che in realtà poi serve, no? Facendo proprio una sorta di che cosa si mangia oggi, che cosa si mangerà domani, che cosa si mangerà dopodomani. E poi questa è la cosa che io non faccio mai, è non bisogna fare la spesa affamati. Può sembrare una banalità, ma favorisce assolutamente gli acquisti d'impulso, perché hai fame, quindi pigli quello e alla fine ti trovi innanzitutto con un carrello che non è nemmeno, se vogliamo dire, salutare, ma soprattutto, come dico io, il contour sale, insomma sale quello che si deve pagare poi della nostra spesa. Qui è già un pochino più per intenditori, guardare il prezzo al chilo al litro, non quello della confezione. Il confronto sicuramente è più affidabile. Prova le marche del supermercato, questa è un'altra cosa che ho imparato a fare, su pasta, riso, latte, legumi, biscotti e prodotti per la casa. Il risparmio può essere notevole, ma devo dirvi, io che sono invece un'esperta su tutto quello che riguarda la pulizia della casa, devo dirvi che si trovano anche prodotti magari non di marca, che costano davvero molto molto meno, ma che sono assolutamente affidabili. Poi tutti noi ci facciamo guidare, no, dai volantini, però in realtà dobbiamo anche utilizzarli con criterio, perché a volte sono un po' specchietti per le allodole. Poi fare scorta solo dei prodotti che non scadono, anche questa è secondo me una cosuccia molto molto carina, perché a volte uno si fa ingolosire, compra delle cose, dei prodotti, e poi si accorge che in realtà erano prodotti magari che scadevano. Frutta e verdura di stagione tendono ad essere più convenienti, quello è vero, e occhio alle confezioni monoporzione, che quasi sicuramente costano di più, ovvio, e sono anche magari non proprio favolose dal punto di vista poi del packaging, perché poi bisogna buttare via sempre tantissime cose, e qui si arriva poi in un altro argomento, che è quello del, appunto, dello spreco, di tutto quello che riguarda la spazzatura. E poi un'ultima cosa, poi ci torneremo, stabilisci un budget, in modo che questa settimana devo spendere, non so, massimo 100 euro e vedrete che cambia il vostro modo per riempire il carrello. Altre cose c'è da raccontarvi, intanto mi ripeto queste come un mantra per imparare a risparmiare, a fare bene la spesa.

0: La musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. E questa è davvero una bella sorpresa. Martin Garrix e U2 insieme in Fireflies. L'elettronica di Garrix incontra il rock degli U2, con la voce di Bono a dare quel tocco in più. Un incontro di mondi diversi, ma che qui funziona alla grande. Per nuovi suoni su Radio Alta, Martin Garrix e U2, Firefly.

Siete già stati al cinema in questo periodo oppure giustamente con l'aria estiva abbiamo tutti un po' in qualche modo disertato, no? il cinema, al di là di Odissea. Poi magari un giorno apriremo una parentesi anche per questo meraviglioso, a mio parere, insomma, film. Invece voglio ricordarvi dei film molto particolari. Allora, partiamo subito con, se vi piace ovviamente, Tom Cruise. Ci sarà Digger, questo titolo, peraltro un film evento del momento con un cast molto molto particolare. È uscito il 1 ottobre ed è presente praticamente in tutte le sale. Scegliete questo film se volete una serata da grande cinema. Invece Verity, se ti piacciono, invece, ci piacciono i thriller psicologici, con Anne Hathaway, che peraltro insomma in questo periodo la vediamo un po' da tutte le parti, Dakota Johnson e Josh Hartnett. È tratto dal bestseller di Colleen Hoover e promette parecchi colpi di scena. Mentre invece con Brad Pitt, Heart of the Beast, molto avventuroso, teso e spettacolare. Devo dirvi che mi sono persa il cinema in questo periodo, quindi non so. Poi invece abbiamo un film italiano che è La città dei vivi con Valerio Mastrandrea. E poi invece, se volete andare sul grande classico, Maigret, L'amore e la morte, insomma raffinato, è in programmazione anche al Conca Verde di Bergamo. Segnalatemi però se c'è qualche film che non ho detto particolare al 329 1184 864, perché la stagione del cinema sta cominciando, io la adoro.

allora vado a fare la spesa. Ma voglio risparmiare, per cui vi ho raccontato, no? Vi ho detto quello che secondo me, insomma, che io non faccio, ma che voglio assolutamente imparare, di stare attenti, di non fare la spesa affamati, di provare anche le marche del supermercato, di fare la scorta di prodotti che non scadono. Ma un altro piccolo trucco interessante è sicuramente quello di guardare anche i piani più bassi, ma anche quelli più alti. I prodotti che il supermercato vuole mettere maggiormente in evidenza, e qui c'è tutto uno studio, magari ne parleremo anche in una puntata, sono quelli all'altezza degli occhi, mentre le alternative economiche sono magari o in alto o in basso, perché devono essere meno visibili. Quindi anche questo può essere una cosuccia molto molto carina. Invece volevo anche ricordarvi e parlarvi della dispensa sociale, proprio a proposito non solo di diciamo di risparmio, ma anche per parlare di inclusione, per parlare poi di progetti davvero importanti, che è questo progetto della cooperativa sociale Namaste, nato per recuperare le eccedenze alimentari ancora buone e ridistribuirle invece di sprecarle. Pensate che nel 2025 ha recuperato ben 204 tonnellate di cibo, soprattutto frutta e verdura. Vi dico questo, perché anche i privati possono andare, la dispensa Restore è in via Gian Ercole Mozzi 6 a Bergamo e persone singole e famiglie possono fare gratuitamente la spesa con eccedenza recuperata nella giornata. Non è necessario presentare documenti e attualmente è aperta dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 19. Credo che questo sia un progetto bellissimo, un progetto da, a mio parere, copiare per evitare gli sprechi, ma soprattutto per dare la possibilità anche a quelle persone che magari si trovano in difficoltà, perché sono tante, non dobbiamo pensare solo, voglio dire, a chi magari è in grave difficoltà, ma ci sono anche persone che pur vivendo una vita dignitosa hanno bisogno di un aiuto, per cui senza pagare nulla si può assolutamente fare la spesa in questa dispensa Restore in via Gian Ercole Mozzi 6 a Bergamo, prendendo gratuitamente le eccedenze recuperate nella giornata. Noi ne abbiamo parlato anche in vostra compagnia Bergamo TV, la trasmissione insomma che ho condotto a Bergamo TV, ed è stato veramente bello poter entrare anche in un mondo come questo, per cui non vergogniamoci, non buttiamo e anzi cerchiamo di recuperare quello che ancora si può mangiare. Magari non è bellissimo, magari la mela non è meravigliosamente bella, ma semplicemente anche togliendo la buccia troviamo poi una mela buonissima. Questo dobbiamo farlo tutti insieme, non solo per aiutarci, ma anche per non sprecare quello che il nostro pianeta ci regala.

0: Quindi vorrei provare a chiedere anche al nostro sagrestano Franco Crippa se anche lui è un risparmiatore o se è attento quando fa la spesa. Io non devo imparare ancora a fare questa cosa, però lui so che è più bravo di me, quindi vediamo un po' cosa ci dice. Ciao Franco, hai una strategia per la spesa tu, per risparmiare?
1: Allora, diciamo che, come sapete, la memoria non mi fa difetto e quindi quando vado a fare la spesa qualcosa guardo sempre i prezzi, in un attimo faccio, se compro la spesa, cosa da mangiare, prezzo al chilo, prezzo quant'è, faccio un attimino e riesco a fare un po' le medie, così capire un attimino le spese. Poi un'altra cosa, io sono così di mio, sono abituato a pagare col contante, quindi il contante lo vedi davanti,
0: certo, diverso,
1: più diverso che la carta, però bisogna sempre tenere, anche se si prende con la carta, con le carte prepagate, così ho iniziato a usare quella del telefonino, va bene, e però cerco sempre di stare un po' attento. E vabbè, l'argomento di cui voglio parlare oggi è, mi volevo insomma stare un ramo, diciamo, dove proprio non sto lì a risparmiare più di tanto, ha un nome ben preciso e si chiama Poo, perché io con i Poo ho proprio, non speso per buttarli via, però sono sempre attenti ai concerti, mi piace vederne tanti, libri, no, dischi, CD, tante cose così. E mi riallaccio un po' a parlare dei Poo perché oggi è il 7 ottobre, è la festa della Madonna del Rosario, con patrona di Merate, con la statua, facciamo la processione e tutto. Il rosario, cos'è questo rosario? È questa preghiera semplice, no? Di 150-200 Ave Marie divise in tutti i misteri, 20 misteri della vita di Gesù. È un po' ripetitiva come preghiera, ma è bella perché non bisogna pensare, uno magari va a camminare in montagna, io proprio in estate dico il rosario così intanto che guardo la natura, eccetera. E mi viene un po' così questo paragone un po' tra il sacro e il profano, perché uno potrebbe dire: ma quanti concerti dei Poo hai visto? Alla fine sono tutti uguali, ve lo dice sempre anche mio papà. Quando dico vado a un concerto, ma non li hai visti? Quanti ne hai? Io ho visto un po' di un centinaio di concerti dei Poo, tra Poo, solista, Pacchinetti e compagnia, sono sempre uguali. Vabbè, le canzoni poi cambiano, gli arrangiamenti.
0: Franco, canzoni, è un po' come quando io vado sempre ad Istanbul e mi dicono: vabbè, ma l'hai visto una volta, cosa continui a darci?
1: Però è così, anche io. Io ti capisco quando vai a Istanbul, poi loro mi porti, però certo, andremo anche lì, perché io i concerti dei Poo ti ho portata qualche volta, però è sempre uguale, però l'emozione che cambia, poi ma vedi l'arrangiamento, vedi la scenografia, una canzone magari che per anni hai ascoltato e senza, in quel momento lì, in quel giorno lì, ti dà una sensazione diversa. Io, vabbè, lo sapete, l'ho già detto tante volte, la mia canzone preferita è Giorni Infiniti, per il testo, la melodia, l'arrangiamento, tutto così. È sempre, però magari questa tournée del sessantennale, che ho visto due concerti e magari qualcosa arriva ancora, sono state riprese delle canzoni che era un po' di anni che non facevano, ne dico una su due su tutte. Maria Marea, che era questa canzone,
0: sì, è vero,
1: che c'era quando siamo andati Michele insieme. L'arrangiamento di Maria Marea originale era fatto con la batteria, una batteria un po' sofuda, dei synth sotto, una chitarra acustica, e Red Canzian, che ha scritto lui la canzone, l'ha cantata solo con una chitarra, quindi un'atmosfera diversa. Anche il brano Figli, che ha cantato Roby nella prima data di Bergamo, questo brano dedicato ai figli che loro hanno messo nel musical col Pinocchio, anche qui è arrangiato in quella serata lì soltanto col pianoforte.
0: Ma poi Franco, scusa se ti interrompo, io credo che comunque anche noi che ascoltiamo siamo diversi, no? Anche loro che cantano sono in qualche modo diversi, cioè non può essere tutto uguale, perché loro...
1: No, perché se no allora vai, metti su un CD.
0: Esatto, sia gli artisti, 60 anni di storia, tu che ascolti sei diverso rispetto a quando ascoltavi 20 anni fa o 30 anni fa.
1: In questo momento, ma per dire, a me piace quando faccio ciclette, piuttosto che se vado in macchina, che adesso ho qualche problema con l'autoradio Android, con la mia chiavetta, con tutte le canzoni dei Poo. Allora magari quando faccio cicletta ascolto questa radio sul digitale, adesso faccio propaganda, una concorrenza a Radio Alta è sempre al top, però invece questa si chiama proprio Radio Poo, quindi immaginate cosa trasmette solo le canzoni dei Poo. Però il bello di questa radio qual è, secondo me? Che essendo una radio tematica sui Poo, non è che trasmette l'album dei Poo,
0: certo,
1: magari ti fa sentire
0: un brano
1: di un album dell'80 seguito da un brano dell'album del 92, quindi anzitutto ti scombussola, perché uno sa gli album a memoria,
0: sì, come casuale, cioè non sai che canzone, certo
1: l'ascolti un po' in maniera diversa e così. E quindi questa mia passione dei Poo è proprio grande. Io ho visto il primo concerto a 18 anni a Merate, perché c'erano venuti per la tournée del 25, quindi sono 35 anni che vedo, che sento i Poo. Non mi sono più, da quando ero piccolissimo che avevo in mente questo, l'ho raccontato tante volte l'introduzione di Due Te per altri giorni, così. Sicuramente il concerto del sessantennale Allora, se il cinquantennale si poteva dire questo evento storico, anche il sessantennale, certo, non c'è più Stefano, Valerio è morto anche lui un po' di anni fa. Diciamo che loro adesso dicono sogniamo per, tra virgolette, per la passione, certo, di farlo, senza aver più nessuno scopo, e questo si vede, si percepisce anche così. Sicuramente è un bel concerto quello che abbiamo visto del sessantennale, anche certo al giorno d'oggi tutto con i LED, con i computer, si possono fare anche scenografie, effetti di luce molto belli.
0: È vero.
1: Il concerto, io dico di più, però qualsiasi concerto va vissuto davvero con
0: la magia, la magia dell'incontro, anche
1: la magia, tutti stacchi per tre ore, perché per quelle tre ore sei concentrato sulla musica e ti diverti così. Io, sapete, poi chiudo.
0: Sì,
1: e
0: sì. Un po'
1: limite è che io devo andare a sentire concerti in italiano, perché altrimenti non capisco niente. Però è così.
0: Senti,
1: però,
0: Franco,
1: come dico sempre, e chiudo: music is life, life is emotion. Buona giornata a tutti.
0: Abbiamo sforato tutto, ma l'abbiamo lasciato, perché quando parla di Pooh perde la Trebisonda. Grazie mille, Franco, ti lascio andare, noi ci risentiamo, diamo la linea a Teo Mangione domani mattina con Nuovo Giorno alle 6, minuto più, minuto meno. Un abbraccio a tutti, ciao Franco.
1: Ciao a tutti.

0: Fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta. Dalle 7.
1: Spot, spot.
2: Al posto giusto, la pluripremiata pizzeria dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. In via dei 1117 a Castelli Calepio e su www.alpostogiusto.net.
3: La musica grande. Radio Alta.

siamo in spiaggia con questa canzone di Bob Sinclair. Allora, vi do il segnale orario e poi partiamo con una colazione con Radio Alta, punto aria, perché questa mattina sono le 7:00, 22 secondi, fra poco. State

0: E questa è questa colazione con Radio Alta. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte le nostre ascoltatrici, gli ascoltatori, telespettatori, telespettatrici, no, chi ci segue tutte le mattine fra le 7 e le 9 con colazione con Radio Alta. Salutiamo Micaela e Franco, per lato dei Pooh per caso, Franco Crippa, intorno alle 6:50 con anche il santo del giorno. Oh, il santo del giorno. Allora, dunque, oggi è una giornata particolare, è un'anteprima di quello che poi arriverà domani. Domani festeggiamo 19 anni di colazione con la Radio Alta rispetto allo scorso compleanno sobrio, anche se domani mattina ho invitato i fratelli Pianetti, quindi con Iuri, Marzia, Pietro, perché sappiamo che stanno vivendo un momento non bellissimo della loro vita lavorativa, perché Tavernetta ha chiuso, ma come voi sapete io non voglio perderli e quindi domani saranno qui con noi, ci racconteranno quello che stanno realizzando. Spero che Iuri possa quantomeno avere ancora una collaborazione con noi, con colazione con Radio Alta. Domani ne sapremo di più, saranno qui, abbiamo pensato anche una piccola sorpresina, anche perché credo che quest'ora forse non stanno sentendo, e devo salutare Baldovino, insieme a lui abbiamo fatto qualcosa di particolare. Poi sentiremo anche le nostre sentinelle, voi, ecco, i vostri messaggi, quello che significa colazione con Radio Alta, dato che da quasi 20 anni siamo insieme tutte le mattine. Allora, che abbiamo preparato invece per questa giornata, per questo 7 ottobre, che è una giornata anche particolare, storica per certi versi, per quello che è accaduto a Gaza, quello che è accaduto 3 anni fa, ecco, poi la guerra fra palestinesi e israeliani, sappiamo insomma com'è la situazione, quindi è una data veramente particolare, significativa per noi, per la recente storia. Allora, oggi parleremo di Bergamo Scienza, perché ci sono delle belle novità. Lo faremo con il direttore della fondazione di Bergamo Scienza, che è Nicola Quadri, che sarà con noi puntuale stamattina alle 7:50. Poi parleremo anche di problemi, qua ancora torniamo alla salute, di problemi renali, perché stanno aumentando moltissimo, e quindi cercheremo, c'è una malattia cronica renale ultimamente, quindi vogliamo capirne di più, e lo faremo con la direttrice di ATS di Bergamo, che è la dottoressa Nicoletta Castelli, che sarà con noi alle 8:20 questa mattina. Poi teatro, Pandemonium Teatro, anche lì tante novità, con Tiziano Manzini, che sarà in studio alle 8:35, e poi, come sapete, tanto altro, il traffico, le notizie, l'intelligenza artificiale. C'è una cosa che mi ha colpito sull'intelligenza artificiale, poi ne parleremo durante la nostra trasmissione. Se avete voglia di partecipare, di mandare i vostri messaggi, fatelo alla 329 11 84 864, anche con i vostri messaggi, gli auguri che devono arrivare per le 7:30 con le vostre foto. Claudio Castelli, io sono Teo Maggione, sono le 7:04, fate le vostre belle cosucce, anche questa mattina andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: Ed è questa la prima pagina di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Torniamo ancora a quello che è accaduto l'altra sera qui a Bergamo, questa l'esplosione in Via Longo, il tubo del gas era stato svitato, trovata una pinza per il PM, gesto inconsulto o riparazione maldestra, ancora gravi i feriti. Nella notte tra lunedì e ieri, vigili del fuoco della NIA, il nucleo investigativo antincendio territoriale di Milano, hanno scoperto che il tubo del gas dell'abitazione di Via Longo 9 era stato svitato. Accanto c'era una pinza a pappagallo. Le ipotesi formulate dalla PM Emanuele Marchisio sono due: il gesto inconsulto o il maldestro tentativo di riparare un guasto. Il sostituto procuratore ha aperto un fascicolo per disastro colposo in cui sono stati iscritti gli indagati. Rimane grave la coppia che abita nell'appartamento esploso, lui ha ustioni sul 15% del corpo, lei ricoverata al reparto grandi ustionati della Niguarda su almeno il 75% ed è in pericolo di vita. E poi andiamo a centropagina, il lutto, addio a Modonesi, fotografava i sentimenti prima che fotografo, era un raffinato conoscitore della fotografia, un cultore dei libri fotografici, possedeva un bagaglio di conoscenza che metteva al servizio della straordinaria sensibilità che lo connotava, attraverso la quale non fotografava solo un mondo di immagini ma di sentimenti. Il mondo della fotografia piange. Alfonso Modonesi si è spento a 85 anni, lo storico reporter bergamasco. E poi andiamo di spalla, il bilancio, truffe online, 2 milioni sottratti per 107 casi, caro carburanti senza sconto, giungla dei prezzi, l'ex segretario di Stato americano Uranio a Novazza, arriva Pompeo, Suisio, Maccaferri rileva iter chimica. E poi andiamo di taglio basso, innovazione, eccola qua, l'intelligenza artificiale con Argo, l'umanoide è il nuovo progetto di IntelliMac, è il robot della società cinese Unitree ed è stato acquistato dal consorzio di meccatronica per esplorarne la potenzialità per le aziende del territorio. Clarisse, la reliquia di San Francesco da Speranza, al monastero delle Clarisse la reliquia di San Francesco, la manciata di terra su cui ispirò Fra Gelmi, un segno di speranza. Papa Giovanni, pietre di pace per custodire la memoria sotto il monte, domenica il vescovo poserà la prima pietra nel giardino della pace, una consegna da venerdì al via incontri e celebrazioni. E poi il progetto, quale libro salveresti? Parola ai lettori. Dal 6 di ottobre al 16 febbraio le votazioni ispirate a Fahrenheit 451, il 18 febbraio al Teatro Sociale il libro più votato dai lettori. E poi la fotonotizia, per chi davanti al video avrà già visto l'allenatore dell'Atalanta Sarri, Atalanta ora deve sciogliere le briglie. L'intervista all'allenatore è stato in redazione all'Eco di Bergamo, mi aspettavo le difficoltà ma mi dispiace per la società e per i tifosi. Basta dire che abbiamo bisogno di tempo, non diventi un alibi, dobbiamo giocare a calcio, crescere col Venezia, vorrei il gioco, se c'è quello i risultati verranno. Poi sotto la testata in Francia, Black Bloc infiltrati nelle proteste degli studenti, politica, legge elettorale, doppia fiducia, ok, ora il voto segreto, la preghiera, Leone ad Assisi per la pace 40 anni dopo Wojtyla. E poi fisica dei neutrini, il Nobel ad Halzen, pochi giorni fa era Bergamo Scienza, ne parleremo fra poco appunto con il direttore, con Nicola Quadri che sarà in studio alle 7:50. Questa è la prima pagina di oggi del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi mercoledì 7 ottobre 2026, Beata Maria Vergine del Rosario. Questa è la situazione, sono le 7-8 minuti, andiamo a vedere il meteo e lo facciamo questa mattina con l'infaticabile Manuel Mazzoleni. Eccoci Manuel.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Manuel. Allora, benvenuto, benvenuto. Siamo al 7 di ottobre, siamo al 7 di ottobre.
2: Ah, sì.
0: Situazione.
2: Finalmente il tempo fa vedere che è ottobre.
0: Cambia qualcosa, cambia qualcosa.
2: Sì, che succede? Perché da stamattina ci siamo svegliati con parecchie nuvole, sta arrivando questa perturbazione, il grosso delle piogge è atteso a iniziare dalla serata, ma magari nel corso della giornata, quindi stamattina e pomeriggio, qualche gocciarella qua e là potrebbe cadere, ma ripeto, il grosso poi è atteso dalla serata, proseguirà poi nella giornata di domani, che sarà la giornata più bruttina della settimana, con questi rovesci temporali che transiteranno. Magari la sera di domani potrebbe vedere i fenomeni più intensi, con il rischio di temporali che sulla Lombardia potrebbero essere anche di moderata intensità. Quindi il focus è soprattutto sulla serata di domani, ma ripeto, tra stasera e gran parte di domani, ombrello a portata di mano, perché passa questa perturbazione. Poi venerdì dovrebbe allontanarsi, magari nella prima parte ancora un po' di variabilità, e il weekend dovrebbe essere salvo, ma con temperature che calano, perché la perturbazione è accompagnata da aria fresca, già ieri un pochino si è avvertito. Oggi non vanno oltre i 20-22 gradi e domani, nei prossimi giorni, poi scendono a tratti anche sotto i 20 gradi come massima.
0: Pianino, pianino, addirittura sotto i 20 gradi. E le minime invece rimangono alte o c'è qualche
2: cosa? In questi giorni che è nuvoloso, no, ma nel weekend potrebbero scendere vicino ai 10 gradi o localmente anche al di sotto, quindi... Okay. si farà sentire, e prime gelate sulle nostre vette orobiche, magari solo sulle punte vedremo qualche fiocco, qualche spruzzatina di neve solo ad alta quota, e però lì comincia qualcosa a muoversi, vuol dire che la stagione ormai dell'autunno è iniziata, il freddo si inizia ad arrivare ad alte quote, quindi le prime nevicate sulle nostre Alpi. Ecco.
0: Va bene, ecco, speriamo che non faccia come lo scorso anno, che aveva nevicato presto e poi dicembre è stato invece un po' più.
2: E poi non abbiamo visto più nulla.
0: Esatto, io tifo sempre per un inverno freddo, cioè un inverno vero.
2: L'inverno giusto, ma soprattutto con montagne, con la neve, non dico in pianura perché quello ormai non sarà sempre meno probabile, ma almeno alle alte quote in montagna, quella sì, perché la neve è fondamentale per l'ecosistema, ma soprattutto per le riserve idriche, poi certo, noi, ecco.
0: Certo. Va bene, Manuel, io metto stamattina nuvola, no?
2: Una bella, sì,
0: una nuvoletta che è un po' così stamattina, dopodiché metto un pochino di sole durante la giornata.
2: Pochino,
0: e poi di sera invece le goccioline, perché sta.
2: Bravissimo.
0: A che ora più o meno dobbiamo prepararci per.
2: Allora, diciamo che già intorno alle 3 o 4, magari le prime piovigine.
0: Da metà pomeriggio
2: in poi, okay. Ma prima piovigine, poi dalle 20 il grosso delle piogge, ecco.
0: Okay. No, pensavo più tardi, invece nel pomeriggio. Va bene, mi adeguo.
2: Sì, esatto.
0: Non ho l'ombrello oggi.
2: No, ma quelle del pomeriggio sono un po' deboli, quindi.
0: Ok, va bene.
2: Bagni poco, ecco.
0: Senti, la signora Maria, io stamattina, fossi la signora Maria e sono in casa, faccio giardinaggio, no?
2: Oggi ci sta.
0: No, nel pomeriggio arriva la pioggia, quindi se faccio giardinaggio adesso preparo le mie piantine, il mio terreno.
2: Bravo.
0: Giusto?
2: Perfetto, ci sta.
0: E poi stasera, se devi uscire con le amiche perché mercoledì si va magari al cinema, l'ombrello alla mano.
2: Esatto, che poi se si bagnano i capelli appena fatti è un guaio.
0: Mamma mia. Allora, caro Manuel, ci sentiamo venerdì per il Meteo Weekend. Grazie.
2: Esatto.
0: A Manuel Mazzoleni da 3B Meteo con noi questa mattina. Allora, avete sentito che ho parlato di intelligenza artificiale, c'è questo umanoide. A me sai che mi sono simpatici a me gli umanoidi, cioè io quando vedo questi robot, non lo so, a me fanno anche tenerezza. Sembra che Argo comunque faccia qualcosa di particolare, nel senso che è magazziniere, adesso mette a posto le cose. Argo, adesso, tra qualche anno farà anche qualcos'altro Argo, però c'è un dato invece che riguarda l'intelligenza artificiale che è stata sostituita, praticamente prende il posto dello psicologo. Poi vi dico qualcosa su questo, che ci si affida all'intelligenza artificiale. L'ho letta ieri e sono rimasto un po' stupito da questa cosa. Questa è Colazione con Radio Alta, canzone incredibile quella che stiamo per sentire, The Hustle.

0: però dai, diciamo la verità, eravamo un po' più semplici nelle cose, anche nelle canzoni, nei video, questi qua che ballano, ma come ballerei io adesso, cioè adesso è impossibile, cioè tu vedi un balletto, come fai a farlo? Io vedo spettacoli incredibili, non riesci a limitare, invece questi qua sono un po' più tranquilli, anche la musica un po' più tranquilla, piacevole. The Hustle con Van McCoy, un successo negli anni 70. Allora, questa è Colazione con Radio Alta, buongiorno ancora a tutti, chi si è sintonizzato in questo momento, chi è in viaggio. No, leggevo questa notizia su Argo, che prendo proprio dal giornale, dall'Eco di Bergamo, anche di questa mattina. Argo, questo è un umanoide al servizio delle PMI bergamasche, insomma delle piccole e medie imprese, è stato acquistato dalla meccatronica Intellimec, che gli farà fare non lo so. Adesso io sono andato sul sito, ho le immagini appunto di Argo, che ripeto, a me sono simpaticissimi, cioè questi robot, guardate come si sembra che ci sia una persona dentro, si muove proprio come una persona. Argo cammina, alza le braccia, saluta, manda baci, ecco, è anche tenero. Potenzialmente sarà in grado di operare con efficienza nella logistica di un grande magazzino o nell'asservimento macchine, occupandosi dei compiti ripetitivi di carico e scarico. Cioè, se come vi ricordate tempi moderni di Charlie Chaplin, dove i primi operai, cioè cosa dovevano fare? Girare i bulloni, no? Andavano avanti e giravano i bulloni, erano tempi moderni. Sostanzialmente adesso fa questo, poi magari fra un anno lo trovate qua Argo, che al posto mio comincia a parlare, magari anche con la mia voce, perché cloni la voce e sei a posto. Potrebbe funzionare, sicuramente. Quindi un po' di preoccupazione c'è. Poi da questo leggevo un'altra notizia che riguarda invece l'intelligenza artificiale, quindi con l'AI, e qua mi ha un po' stupito questa cosa, psicologo dell'intelligenza artificiale, un italiano su 10 lo ha già provato, il 43% teme risposte troppo compiacenti. Poi io leggo un messaggio di Sergio di stamattina che mi dice: anch'io ieri mi sono stupito da questa notizia, ogni tanto parlo con l'AI, cioè con l'intelligenza artificiale, e lei mi ascolta, tanto mi dice sempre belle cose, pazzesco. È Sergio, vabbè, salutiamo Sergio, perché questo, se tu parli con l'AI, si compiace con te, ti dice sempre cose belle. Può funzionare, non può funzionare, un po' di confusione c'è, devo dire. Comunque vi chiedo, lo avete fatto, lo avete provato, vi piacerebbe una cosa di questo tipo, vi preoccupa? Dai, fatemelo sapere, 329 11 84 864, andiamo da Cinzia. Cinzia, eccoci!
1: Ciao, ciao. Buongiorno!
0: Sei vera tu, Cinzia, non sei un umanoide, sentinella umanoide, eh?
1: No, sono vera.
0: Sei vera. Ti preoccupa questa cosa?
1: Ah, allora, è preoccupante quando ha a che fare poi con la mente, perché sulla fisicità, quando lavori in un magazzino e fai lavori fisici e sostituisce l'uomo, ben venga, poi hai lavori faticosi, in quel caso può aiutare. E quando io, ecco, al tuo posto faccio un po' fatica, come al posto dove comunque devi utilizzare la razionalità, purtroppo, una macchina elabora dei pensieri di altri e magari
0: ti preoccupi un pochino di più, anche perché adesso sapete, i centralini, questa cosa provata è successo anche a me, cioè tu chiami e ti risponde l'intelligenza artificiale, è lei che smista le telefonate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, cioè c'è questa impiegata tra virgolette che risponde e smista le telefonate, quindi anche quello, c'è un posto di lavoro che viene occupato dall'intelligenza artificiale. Argo, sì, tu dici fai nei magazzini, lavori pesanti, però lì è un altro posto di lavoro. Qua bisognerebbe un po' capire. Quello che non mi preoccupa, quello che succede è proprio una cosa, come dire, psicologica, sociale, è che ci si affida all'intelligenza artificiale come se fosse un'amica, perché è questo che succede, cioè tu chiami, parli con l'AI e lei ti dice ciao, ciao Teo, ciao Cinzia, come stai? E dice guarda, sto bene, devo andare qui, devo andare là, sto facendo questa cosa, ah ma sì, non ti... cioè è sempre compiacente, hai capito Cinzia?
1: Quello, ma qualsiasi cosa gli chiedi, anche di elaborare ad esempio un testo, poi gli dici ma magari su questa parte qua è meglio farla così, ah sì hai ragione,
0: ti dà sempre ragione, e forse può anche funzionare dati i tempi, stiamo vivendo un momento non facile, almeno c'è qualcuno che dice ah sì, va tutto bene, mamma mia. Siamo rovinati. Allora, cara Cinzia, traffico stamattina in A4?
1: Traffico in A4 stamattina è abbastanza scorrevole in entrambe le carreggiate, stranamente anche verso Milano all'altezza di Trento sono entrata, non
0: c'è problema.
1: Traffico però è scorrevole, non incasatissimo.
0: Ok, sto controllando anch'io, sì c'è qualche rallentamento ma lì è fisiologico, Trento sull'Adda, però dopo si viaggia bene. Ok Cinzia, allora intanto grazie, vai a fare il tuo lavoro, non puoi essere sostituita tu dall'AI, no?
1: In alcuni lavori dove c'è bisogno un po' di testa, preferibilmente ancora da tanti anni utilizziamo
0: l'uomo. Va bene Cinzia, un abbraccio, ciao cara, buon lavoro alle nostre sentinelle. Io vado ancora da Argo, ma a me, sinceramente, adesso questo è Argo, sull'Eco di Bergamo lo trovate, eccolo qua, è stato acquistato, fa questi lavori, non so se l'abbiamo visto già lavorare, Argo, aspetta, c'erano delle immagini prima, ecco qua siamo al chilometro rosso, ho visto che camminava, certo si muovono ancora un pochino da umanoidi, se non sono proprio precisi, dov'è il punto dove mi sembrava che facesse qualcosa di particolare, ecco qua lo mettiamo in piedi, poi non so se avete visto, fanno anche i combattimenti, le olimpiadi con gli umanoidi, vabbè, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa cosa, se vi preoccupa, se invece vi piace, ne avete parlato, parlate con l'intelligenza artificiale, 329 11 84 864, anche per gli auguri alle 7:30, colazione.
2: Spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro, ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero. Albero è per voi.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
5: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
6: Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it

0: qualche tempo fa, insomma, un grande successo anche in radio con questa canzone di Elodie. Vedo che ci sono un po' di messaggi riguardo l'AI, quindi l'intelligenza artificiale. Ciao Teo, frutto dell'intelligenza artificiale, quella umana che l'ha programmata, quindi parlare con lei come quando si pensa a voce alta. Cioè, abbiamo fatto anche a me è venuta in mente questa cosa, forse avevo parlato con qualche ospite qualche tempo fa. In fondo l'intelligenza artificiale l'abbiamo pensata noi, cioè una cosa nostra, è una cosa che abbiamo inventato noi umani. Dunque, io uso molto l'intelligenza artificiale a volte per gioco, ma anche per dialogare, avere delle opinioni universali per farmi un'idea su certi argomenti. La cosa che mi preoccupa è che me la fa usare meno è l'impatto ambientale. Ho letto che è pesantissimo, i data center consumano suolo e acqua, è vero? È vero, ma non solo per l'intelligenza artificiale, ma per qualsiasi altra cosa. Ci sono questi data center che hanno bisogno di energia, sono energivori e quindi consumano ogni volta che noi scriviamo sul computer anche una semplice email. Ecco, sappiate che consumiamo energia. Poi ben venga, la stiamo usando e sfruttando da anni in tutti i campi e ora ci chiediamo se è giusto. Ridicolo, toglie posti di lavoro, ma ci sono lavori che nessuno vuole fare e non lo ha tolto l'intelligenza artificiale. Il futuro è da vivere, non ostacolare con domande, giusto o meno. La userei anche nel calcio, ma poi come piloti le partite. Qua poi c'è un po' di ironia. Ivano, ciao Ivano. Poi Sergio, appunto, che sei stupito dalla notizia che uno parla con l'intelligenza artificiale come fosse una psicologa. Dice: guarda, non sto bene stamattina, cosa posso fare? E l'intelligenza dice: guarda, fai questo, fai quell'altro, e uno si sente meglio. So, effetto placebo. Andiamo da Selene, eccoci. Selene, buongiorno.
1: Ciao ragazzi.
0: Allora, le nostre sentinelline con Lorenzo e con Elisa. Dove siete in questo momento?
1: Allora, noi siamo incolonnati sulla Briantea stamattina. C'è un po' di traffico frizzantino.
0: Perché le temperature si sono un pochino abbassate e quindi un po' più...
1: Sì, non solo per le temperature, ma per le presenze, anche un po' tutte agitate, come, non lo so, anche... qualche mattina che sono tutti tanto agitati, vero?
0: Agitati?
1: Tutti arrabbiati.
0: Da un po' che è così. Selene, è da un po' che
1: sì,
0: siamo un po' accesi. Allora, vedo Galleria San Roberto, sì, c'è traffico e anche verso la 671 sottopasso, poi Villa dal Meddalmine c'è parecchio traffico questa mattina, però per fortuna non ci sono incidenti. Abbiamo un minuto neanche. Volevo chiedere ai tuoi ragazzi, Lorenzo, tu fai uso dell'intelligenza artificiale?
1: Lorenzo è già a scuola. Allora, lui ha proprio un laboratorio sull'intelligenza artificiale, perché facendo lo scientifico, facendo molta informatica, è un argomento del quale parlano. Elisa non penso proprio che la usa.
0: Non pensi. No, intanto no.
1: La nostra intelligenza.
0: Ma non hai il telefonino, vero Elisa? No. Lorenzo invece sì.
1: Allora, Lorenzo sì, per necessità, visto che adesso è un po' più autonomo, diciamo che anche solo per bisogno, per dire sono arrivato, ho preso il pullman, anche solo per arrivare a scuola.
0: Ma è collegato in internet oppure è solo un telefonino che controlli tu?
1: No, controllo io.
0: Quindi non ha ancora... Quanti anni ha Lorenzo?
1: Ne ha 14.
0: 14 ancora.
1: No, lo controllo io, ha delle limitazioni, delle applicazioni non le può proprio mettere.
0: Sei sicura? Sei sicura?
1: Certo, gli ho messo io il blocco.
0: Ok.
1: Certo, no. Che sono sicura.
0: Poi mando un messaggio all'intelligenza artificiale, dice, sbloccami il telefono. E si sblocca.
1: E quella gli risponde, vai da tua madre.
0: Non lo so. Va bene. Ciao ragazzi, ciao Selene, ciao Elisa,
1: ciao,
0: buona scuola, ciao Gioia. Allora, dai, fatemi sapere cosa pensate di questa cosa. Allora, non vi nascondo che la utilizziamo tutti l'intelligenza artificiale, è una cosa così. Secondo me bisogna cavalcare l'onda, cioè non possiamo fermarla, me ne abbiamo parlato tante volte. L'importante è che non vada oltre e che ci sia una percentuale adeguata da quello che può generare, insomma, l'intelligenza artificiale. La cosa che mi, non so se avete mai provato a far parlare due telefonini, io ci ho provato, un telefonino con Gemini piuttosto che con Copilot, li fate parlare insieme e comincia una discussione che non finisce più. Ogni tanto mi diverte, un po' come vedere gli umanoidi. Allora adesso andiamo a fare i vostri auguri al 329 11 84 864. Vediamo un po' cosa è arrivato questa mattina. Leggo. Auguri, buon compleanno alla figlia Antonella Bonaldi, dalla mamma Carmela Bossi di Zogno. Un caro saluto Teo, una tua affettuosa ascoltatrice, e saluto anch'io l'affettuosa ascoltatrice. Poi chi è questa bimba? Allora, lei è Bianca di Monasterolo, oggi compie i suoi primi 9 anni, tesoro, da mamma, papà e Ludi. Bello, tanti auguri a Bianca di Monasterolo. Anche noi domani festeggiamo i nostri anni, facciamo 19 domani con colazione con Naro di Alta. Poi tanti auguri a mia mamma Rosy, che ieri ha compiuto 90 anni, con affetto dalla figlia Giulia. E qua vediamo la mamma Rosy con la sua torta, 90, incredibile, bellissima. Tanti auguri. Poi tanti auguri di buon compleanno a Nicole, che oggi festeggia il suo 4º compleanno. Auguri dalla mamma Lucia, papà Yuri, dal fratello Martino e dai nonni Gloria, Paolo, Cinzia. Auguri anche da parte di Olimpia, che ha mandato questa immagine. Tanti auguri di buon compleanno a Christian, che festeggia anche lui il compleanno 51, dalla moglie Romina e dai figli Samuele e Eric.

Touch, molto carina la canzone che stiamo sentendo con Charlotte Cardin per i vostri auguri. Ne è arrivato un altro di augurio ed è per il dottor Giovanni, i tuoi colleghi della polizia locale di Bottanuco, e quindi si è appena laureato, qua lo stiamo vedendo con queste immagini, bravo, bravo, complimenti insomma per questo risultato che è molto importante, insomma, quando si studia poi si raggiunge una meta, e appunto la laurea. Tanti auguri anche da parte nostra. Poi anche altri messaggi sull'intelligenza artificiale. Dunque, evoluzione del progresso, non puoi fermarlo, non va fermato, e come ogni questione innovativa andrebbe usata nel modo corretto. Questa forse il tema è questo, cioè bisogna usarlo nel modo corretto, cosa che probabilmente già non è così, vedi le guerre che ci sono gestite dall'intelligenza artificiale, ma questo non accade mai, e infatti Franco è d'accordo con noi. E allora adesso noi facciamo invece un viaggio nella storia, andiamo indietro nel tempo, vi porto a questo periodo, a questo anno, siamo nel 1989, insomma una data importante questa, era sabato 7 ottobre del 1989, il giornale costava 1000 lire, l'Eco di Bergamo, titolo su Gorbaciov, ignora i profughi e conferma il muro. Non si tocca, poi ricordate che proprio quell'anno insomma, fu abbattuto il muro di Berlino, il leader sovietico a Berlino Est. Poi guardate questa notizia, Schmidt, che era l'ex cancelliere tedesco, era in visita a Bergamo, vado all'interno del giornale, la pagina del nostro Eco di Bergamo, vediamo se riesco ad aprirla in questo momento, eccola qua, Helmut Schmidt, Bergamo come specchio della capacità del lavoro italiano, quindi l'ex cancelliere della Repubblica Federale Tedesca ha ricevuto ieri pomeriggio la laurea honoris causa all'università in Città Alta, che gli ha conferito nelle celebrazioni per i 20 anni di fondazione. La cerimonia si è svolta al Palazzo della Ragione alla presenza di tutte le autorità cittadine, quindi un momento internazionale per il nostro territorio.

storico. Poi vado sulla notizia sul tempo, ogni tanto vado a controllare com'era in quel periodo. Allora, umidità al 100%, la minima, pensate, era di 7 gradi, quindi faceva abbastanza freschino, almeno per quella giornata. Questo accadeva nella nostra cronaca con il giornale. E nella musica cosa ascoltava? I primi. Allora, numero 3 c'era una canzone di Rocco and the Carnation dal titolo Marina. Sarà quella? Marina Marina? Al numero 3. Poi Bennato con Viva la Mamma al numero 2 e La Lambada in prima posizione, ma ci rimase per mesi, mesi e mesi la canzone dei Kauma. Vi ricordate Lambada? Mentre, attenzione, entravano in classifica incredibile, entravano in classifica con uno dei dischi più belli in assoluto nella storia. Siamo nel 1989, la canzone Sowing the Seeds of Love, il seme dell'amore, sono i Tears for

0: Questo è il seme dell'amore, The Seeds of Love, con Tears for Fears, un album che tra l'altro quest'anno viene ripubblicato a distanza di un po' di anni, viene ripubblicato con un nuovo packaging, un album che dovete assolutamente avere, ecco, dovete fare un regalo a un vostro amico, una vostra amica, ecco, comprate il disco The Seeds of Love dei Tears for Fears, ma tutta la discografia di questi ragazzi, di Ron Ortsball e di Cut Smith. Sono geniali, veramente straordinari. Questa canzone entrava nella classifica di vendita, è uno dei singoli più venduti in Italia nel 1989. Era il 7 ottobre del 1989 in nona posizione, The Seeds of Love, anzi numero 8, The Seeds of Love dei Tears for Fears. State qui con me perché fra poco torniamo, parliamo di Bergamo Scienza. State con noi. Radio Alta. Spot, spot. Andiamo al posto giusto e andiamo per provare le novità della nuova stagione, come la pizza Aurora, zucca, porcini, speck croccante, pomodorini e cavolo cappuccio marinato. Loro sono i campioni della pizza. Tante novità da assegnare ad una forma speciale da aprire insieme, e questa è una forma di parmigiano. Poi ci dirà il nostro Salvatore. Vi aspettiamo al posto giusto. Il posto giusto, questo straordinario ristorante pizzeria, è in via dei 1117 a Castelli Calepio, provincia di Bergamo.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Radio Alta.

0: Beh, grandi eventi per quanto riguarda la nostra città, perché sapete che già dal 1° di ottobre è iniziato Bergamo Scienza. Abbiamo parlato proprio poco prima che partisse con il nostro ospite, però c'è una bella notizia internazionale, nazionale ed internazionale, perché il Nobel è andato ad Alzen pochi giorni fa, era qui in città, era a Bergamo, lo stiamo leggendo proprio dalla prima pagina di questa mattina dell'Eco di Bergamo, fisica dei neutrini, ecco il Nobel ad Alzen, e noi questa mattina ne parliamo anche con il direttore della fondazione, che è Nicola Quadri. Buongiorno Nicola, complimenti.
1: Buongiorno, grazie, grazie.
0: Perché voi in tempi praticamente non sospetti,
1: esatto, avete avuto ospiti. In tempi non sospetti.
0: Quando l'avete chiamato voi Alzen? Quando...
1: Alzen l'abbiamo chiamato, se non sbaglio, a maggio. Io mi ero sentito appunto al telefono con Guido Tonelli, che è presidente onorario del nostro comitato scientifico, fisico importantissimo, è stato tra gli scopritori del bosone di Higgs, e lui mi disse: guarda, un nome forte che potremmo invitare potrebbe essere questo Francis Alzen. Mi citò anche altri nomi un po' per ragionare sui temi, però quello di Alzen era molto affascinante, perché lui, come dicevi giustamente, studia i neutrini, e in particolare più di 30 anni fa ha concepito questo esperimento considerato al tempo abbastanza assurdo, e cioè di prendere 1 km³ di ghiaccio nel polo sud, inserire dei sensori all'interno del 1 km³ e costruire il più grande rivelatore di neutrini cosmici, con l'idea di poter fare, diciamo, studio dell'universo primordiale attraverso i neutrini. In 30 anni è stato costruito, e lui appunto è venuto a raccontarci questa impresa ingegneristica. E sul palco di Bergamo Scienza Tonelli ha detto: insomma, pensiamo che lui possa davvero in futuro vincere il premio Nobel, perché ha aperto un nuovo ramo dell'astronomia. E poi pochi giorni fa è stato annunciato. Infatti lui al telefono con Stoccolma ha detto che era in Italia, perché era a Bergamo per un festival della scienza, quindi insomma siamo stati molto orgogliosi di questa cosa.
0: Ecco, tenetene conto anche,
1: abbiamo portato fortuna forse,
0: perché questa è la 24esima edizione di Convergenze, cioè di Bergamo Scienza, che si chiama Convergenze. Tenetene conto, perché il prossimo anno arriveranno altri scienziati e magari portiamo bene
1: speriamo di portare
0: altri Nobel. Come sta andando? Perché voi avete iniziato il 1° di ottobre, siamo al 7, voi fino all'1 siete in pista con Bergamo Scienza. Come sta andando quest'anno?
1: No, sta andando molto bene, siamo molto felici. È partito molto bene tutto il festival, con la notte europea e la scuola in piazza, che ci ha anche aiutato a lanciare la manifestazione. I numeri sono maggiori di quelli dell'anno scorso, il festival è più compatto, quindi crea anche, secondo me, una maggiore presenza in città, e forse aiuta un po' le persone a partecipare, perché prima 2 settimane tra weekend fino all'anno scorso era forse un pochino eccessivo, proprio come
0: quindi
1: durata.
0: Avete, diciamo, compresso,
1: abbiamo addensato pochino. Infatti abbiamo due o tre conferenze in più dell'anno scorso, abbiamo numeri simili degli altri tipi di eventi, però ovviamente avendo solo 11 giorni è tutto un po' più denso, e questo secondo me sta aiutando. E abbiamo, tra l'altro, questa sera, lo dico per chi ancora non lo sa,
0: per chi è in diretta, ecco, aspetta, perché poi la trasmissione va in onda anche sui social,
1: certo,
0: quindi
1: giusto.
0: Per chi ci sta ascoltando il 7 di ottobre,
1: esatto, questa sera mercoledì 7 ottobre c'è l'altro premio Nobel dell'edizione, l'unico premio Nobel che noi pensavamo di avere a questa edizione ma poi effettivamente il secondo, che è Susumu Kitakawa, che ha scoperto questi materiali straordinari che sono praticamente spazio vuoto, anche se sono materiali solidi, e riescono a catturare l'umidità dall'aria, l'anidride carbonica sempre dall'aria, quindi hanno applicazioni soprattutto per la crisi ambientale, oltre ovviamente moltissime altre, per cui è davvero un incontro molto interessante, sarà questa sera alle 21. E poi ovviamente tantissimi appuntamenti fino al weekend di chiusura, per cui insomma.
0: Ok, e puoi anche citarli tranquillamente.
1: Posso citarne qualcuno,
0: sì,
1: se posso, mi permetto.
0: Sì,
1: vabbè, seguendo il filone del Nobel, abbiamo venerdì sera, che è il 9 ottobre, una conferenza dedicata a Rita Levi-Montalcini. Questa sera alle 19, sempre di mercoledì 7 ottobre, c'è un documentario sulla sua vita e sulla sua scoperta, perché come sappiamo siamo a 40 anni dal suo premio Nobel. E Rita Levi-Montalcini è stata madrina del festival, presidente onoraria, quindi ci faceva piacere ricordarla. E poi nel weekend di chiusura moltissimi incontri, secondo me, straordinari proprio per temi. Andiamo a esplorare gli esopianeti, quindi pianeti simili al pianeta Terra, o comunque che potrebbero potenzialmente ospitare la vita. Andiamo a parlare di intelligenza artificiale, del lavoro nascosto dietro l'intelligenza artificiale, di transizione energetica, con un grande esperto di questi temi, e poi andremo a chiudere il festival con un incontro abbastanza speciale tra l'astronauta Nespoli e Le Ortolani, che è l'autore di Ratman e di altri importanti fumetti.
0: Senti Nicola, io ne approfitto perché questa mattina insomma abbiamo parlato anche noi di intelligenza artificiale, lo facciamo anche spesso con gli ascoltatori, però c'era una notizia che ci ha un po' colpito, nel senso che anche qui a Bergamo è arrivato un umanoide, è stato acquistato da un'azienda, farà dei piccoli lavoretti, quindi la preoccupazione anche degli ascoltatori, anche la mia, dico, ma certo. Porterà via posti di lavoro l'intelligenza artificiale? C'è chi si affida all'intelligenza artificiale come psicologo, perché comunque tu parli con questa voce che accondiscende un po' a tutto quello che tu vorresti fargli dire a uno psicologo, no? E quindi diventa questa compagnia. Cosa succede? Ecco, voi che siete nell'ambiente, tu magari hai a che fare con queste persone che studiano l'intelligenza artificiale, che tipo di non di futuro, di presente abbiamo noi in questo caso?
1: Oh, sicuramente è complesso e gli aspetti sono tanti. Credo che per quello che riguarda l'utilizzo soprattutto dei chatbot che conosciamo, dei large language model, così si chiamano, sono modelli predittivi di linguaggio che predicono le parole successive sulla base delle parole precedenti, questo sì. Sono. Mimano il linguaggio umano in modo straordinario, e mimando il linguaggio umano mimano anche una forma di ragionamento, lo vediamo quando gli diamo delle cose da fare, quindi sono molto utili, però sono molto meno funzionali di quello che sembra. E quindi credo che in parte sia anche un effetto, una sorta di illusione dovuta sì. al linguaggio, perché il linguaggio ci fa... Ci risuona molto come una forma di intelligenza e di coscienza. Quindi io da quel punto di vista quello che direi alle persone è di ricordarsi che cosa sono, quindi parlarci come se fossero degli psicologi, pensare che abbiano delle capacità che al momento non hanno, soprattutto in un momento in cui chi li produce ha bisogno di promuoverli molto, quindi il discorso pubblico si shifta su una narrazione che è una narrazione promozionale in larga parte, non è una narrazione scientifica. Sulla questione della robotica umanoide, sulla robotica lo sappiamo, ha portato via tantissimi posti di lavoro, l'ha già fatto e lo farà sempre di più, credo. I robot umanoidi sono ancora abbastanza rozzi, insomma li vediamo, poi stanno avanzando velocemente, molto, però sono sistemi che non hanno ancora una conoscenza dello spazio così raffinata e dei rapporti causa-effetto.
0: La notizia è emersa un po' perché lo spauracchio, insomma, la paura è che l'intelligenza possa competere mentalmente con l'uomo, cioè e potersi autorigenerarsi, no? Questa è un po' la preoccupazione. È corretto questo? E anche una percentuale che è stata data dai grandi della Terra sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che dovrebbe fermarsi al 40%, secondo te è fattibile questa cosa oppure verrà...
1: Non lo so se è fattibile, penso che darsi dei limiti in questo momento abbia un senso, c'è un tema di sicurezza enorme e questo si è visto con anche gli attacchi hacker che sono stati fatti, che sono assolutamente reali.
0: E anche sulla guerra.
1: Certo, e dimostrano anche una scarsa cura forse da parte di queste aziende. Io personalmente non credo che siamo vicini a una forma di intelligenza generale, penso che chi se ne occupa non pensi sia così. Credo che molto del mondo della ricerca e dello sviluppo sia legato a delle aziende che in questo momento hanno bisogno di dire, proprio in questo momento, che sono molto vicine a questo risultato, quando i dati ci suggeriscono che i modelli hanno dei limiti, bisogna inventare nuove forme di intelligenza artificiale per raggiungere quell'obiettivo. Non è che costruendo data center sempre più grandi e spendendo sempre più risorse, sempre più riusciremo a raggiungere, cioè si sta raggiungendo un asintoto, quello che vedete è più o meno quello che la large language model potranno fare.
0: Anche perché notizie di questi giorni sono energivori, cioè i data center consumano tanta energia e dobbiamo tenerne conto quando noi utilizziamo sia l'intelligenza artificiale o quando entriamo sui computer, quando chiediamo qualcosa, perché in quel momento stiamo comunque chiedendo energia e quindi la stiamo consumando, quindi bisogna fare assolutamente molta attenzione. Senti Nicola, allora intanto grazie per essere qua, perché già insomma la tua seconda volta qui a colazione con Radio Alta, speriamo che la scienza ci possa semplicemente solo aiutare. È stato sempre così in questi anni, deve proseguire in questo modo. Vedi i premi, i Nobel che arrivano nella nostra città, quindi insomma è un bel momento. Io ti ringrazio e ci sentiamo per la 25esima edizione.
1: Assolutamente.
0: Di Bergamo Scienza. Grazie a voi. Davvero a Nicola Quadri, direttore generale della Fondazione Bergamo Scienza. Ci sono ancora dei momenti che potete vivere e seguire con Bergamo Scienza per il fine settimana, fatelo, mi raccomando, state con noi perché parleremo invece di salute, parleremo di malattie renali fra poco.
2: Spot. Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Pellicce, montoni, imbottiti con pero e con interno staccabile. Alla Pellicceria Castelli a Zanica. È tempo di saldi. Qualità e cortesia, oggi ad un prezzo ancora più interessante. Venite a trovarci, anche per capi su misura, puliture, riparazioni, rimesse a modello e custodie estive. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
0: Diamo il segnale orario, 8, 6 minuti, 9 secondi.
3: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: E torniamo sull'esplosione di Via Longo qui a Bergamo. Il tubo del gas è stato svitato. Accanto trovata una pinza. In Borgo Santa Caterina, Bergamo, si indaga per disastro colposo. Due le ipotesi: un gesto inconsulto o il maldestro tentativo di riparazione. La donna seguita dal CPS, gli inquilini del palazzo, danni per milioni di euro. E ancora su questo episodio, appunto sull'esplosione di Via Longo, il vicino dice: se fossimo stati a letto saremmo morti. Il proprietario dell'alloggio confinante con quello dello scoppio: mia moglie era in camera, pareti e muri sono finiti sul letto. Ancora in prima pagina, la spaccata a Tagliuno, via 35.000 euro in gratta e vinci e sigarette. Si sono fatti strada scassinando la saracinesca, la porta di vetro di una tabaccheria, poi per scappare con un sacco pieno di gratta e vinci e di sigarette, appunto con il bottino di 35.000 euro. E poi il l'umanoide, ne abbiamo parlato questa mattina. Ecco Argo, l'umanoide al servizio delle PMI bergamasche. maschere delle piccole e medie imprese, il consorzio di meccatronica Intellimech ha acquistato un robot cinese Unitree. L'obiettivo è prepararlo ed addestrarlo ad aprire nei contesti industriali del nei contesti industriali del territorio. Ancora in prima pagina, Sarri per un'ora all'Eco di Bergamo, così adesso voglio vedere giocare l'Atalanta. L'allenatore ospite in redazione per fare il punto sul percorso di crescita dei nerazzurri. Sul giornale di oggi l'intervista completa che potete ovviamente leggere con l'Eco di Bergamo. Aggiorniamo la pagina, vediamo se ci sono altre informazioni interessanti. Questo che riguarda le truffe online: 107 casi e 2 milioni di euro sottratti. A Bergamo l'iniziativa della Polizia Postale, incontro con le scuole Totem in via Tasso. Il questore e i giovani attenti alle informazioni che mettete in rete. Il traffico in A4 si viaggia bene verso Milano, verso Venezia. C'è un leggero rallentamento all'altezza di Trezzo sull'Adda, poi direzione opposta, quindi verso Venezia tutto regolare, così anche in Brebemi. Controlliamo i punti quelli più difficili, critici. 671, qua c'è una segnalazione di incidente, c'è una concina di incidente dopo la galleria San Roberto, quindi e sta già generando delle code. 671 che è già complicata di suo, quindi anche con l'incidente. E poi Villa Dalmine, traffico in entrambi i sensi di mare. C'è zona Ramera, Petosino, Asse, Paltriano, Mugazzone, e anche qui segnalato, pensiamo all'altezza dei Carabinieri, per chi sta arrivando dalla valle, quindi dal rondò delle valli, e qua c'è i concina di incidente, e quindi ci sono dei rallentamenti. Andiamo in Galleria Montenegrone, dove c'è parecchio traffico, la linea è rossa. Valcavallina si viaggia abbastanza bene, zona Fornaci ci sono rallentamenti fino a Trescore Balneario, bene tangenziale sud con qualche linea di rallentamento, la linea arancione, e anche in Valle Magna alcuni problemi per chi sta scendendo, perché vediamo che la linea in alcuni tratti è rossa in Valle Magna. Andiamo a vedere la situazione meteo. Nubi sparse, alternate schiarite per l'intera giornata, sono previsti 3 mm di pioggia nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 20 gradi, 8, 10 minuti, 3 secondi. Aggiornamenti alle 9, mezzogiorno, con temporale televisiva. Bergamo TG ore 12 e alle 13.
5: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: I Don't Want Your Freedom. E qua siamo negli anni 80, un video poi che ci portava in Cina, una Cina diversa rispetto a quella di adesso, in questi vent'anni. Insomma, la Cina ha certamente avuto un balzo economico importante, con un PIL veramente enorme, enorme. Quindi quello che hanno raccontato gli Wham in questa canzone è una parte della storia passata della Cina. Benzina e diesel, no, io stamattina ne ho parlato subito perché sono arrabbiate, sapete, queste le accise mobili, avevamo portato l'Eni a 2,19 il gasolio, adesso 6 centesimi in più. Non vi sentite un po' presi in giro? Cioè, io mi chiedo, perché parliamo tanto di intelligenza artificiale, chiediamo l'intelligenza artificiale, noi siamo, diciamo intelligenti o stupidi umani, siamo intelligenti umanamente, cioè, un po' presi in giro, cioè, io mi sento un po' preso in giro, sinceramente. Benzina e diesel, l'aumento delle accise fa paura, rischiamo i 3 euro al litro, ma vi rendete conto? Perché non è solo il pieno che dobbiamo fare in macchina, alla macchina, è quello che costa il carburante, costando tanto il carburante costa tutto di più, spendiamo sempre di più. Possibile che nessuno si accorga di questa cosa? Io un po' in giro mi sento preso. E poi leggiamo questa notizia, poi arrivo invece a quella di Elon Musk, che è l'uomo più ricco della Terra, dell'universo intero. Patrimonio dell'imprenditore torna a superare i 1.000 miliardi di dollari. Cioè, rendiamoci conto che 3 Elon Musk mettono a posto il debito italiano. Noi abbiamo 3.100 miliardi, non lo so, faccio fatica a dirlo. 3 Elon Musk sistemano il debito pubblico italiano, ma non solo quello italiano. Boh, le azioni di SpaceX sono salite del 13% dall'inizio di ottobre, mentre quello di Tesla hanno guadagnato il 6-7%. Sì, poi uno dice, ma non è tutto suo. Ho capito, non è tutto suo, però sta di fatto che credo che non abbia problemi né lui e neanche le generazioni, le prossime 100 di Elon Musk. Andiamo da Francesco. Francesco, eccoci qua.
1: Eccoci, ma buongiorno Teo, buongiorno a tutti.
0: Tu vai a benzina o gasolio? Vai a benzina o gasolio?
1: Allora, faccio entrambe, nel senso che abbiamo la macchina familiare a gasolio e quella invece di uso cittadino è ibrida, però va comunque a benzina.
0: Ho capito. Non ti senti un po' preso in giro? No. Io stamattina, cioè ieri, quando ho saputo di questi 6 centesimi in più, cioè da 2,19 la Eni che si è proprio riempita la bocca, ecco il governo, brava Eni, tutto, adesso 2,26 andrà ancora a superare questa. Io un po' preso in giro mi sento, mi sono stancato.
1: Sì, assolutamente sì. E infatti già a vedere il 2,25 ho detto, ma come? Ma era 2,19, no, cioè era il tetto massimo.
0: Sì, però ecco, non è egoisticamente, non è solo per noi. Sto immaginando il gasolio, anche quello agricolo è salito, cioè tutto è salito e quindi la spesa costerà ancora di più. Già costa tanto, la spesa costerà ancora di più perché il trasporto è su gomma, lo sappiamo. Ecco, queste cose qua dobbiamo tenerne conto, delle fesserie raccontate agli italiani, mannaggia, in questo.
1: Sì, anche perché in realtà lo Stato, è vero, sulla gasolio, sulla benzina ci guadagna anche in termini di IVA, ma anche sull'aumento dei prodotti al supermercato. Certo. Aumenta anche l'IVA, quindi è un doppio guadagno.
0: Esatto.
1: Quindi insomma, facessero qualcosa un po' per i cittadini, questo
0: non lo so. Che facciano qualcosa i cittadini per se stessi, perché a sto punto non mi spiego certe cose. Vabbè, senti, caro Francesco, dimmi dove sei, situazione, traffico, dimmi tutto.
1: Allora, questa mattina, siamo appena arrivati nel quartiere di Boccaleone a Bergamo, partendo dal quartiere di Carnovali. Devo dire che abbiamo fatto una strada alternativa suggerita dal navigatore, cioè abbiamo fatto le due rotonde di autostrada e della Malpensata, sono belle belle intasate, quindi abbiamo impiegato davvero tanto tempo per percorrere quel tragitto e per fare la rotonda. Poi abbiamo preso via Zanica in uscita di Bergamo e poi via Campagnola. Ecco, la nuova rotonda, perché hanno fatto una nuova rotonda,
0: sì,
1: tra via Campagnola e via Zanica, in realtà ha snellito tantissimo il traffico, perché quelle poche volte che la facevamo l'anno scorso c'era sempre da aspettare un bel po'. Invece la situazione è molto più fluida e devo dire che ha migliorato davvero tanto la situazione.
0: Ok, bene, bene, almeno una buona notizia. Francesco, un abbraccio e ci sentiamo nei prossimi giorni. Domani festeggiamo i nostri 19 anni, quindi prepariamoci al compleanno di colazione. Ok, va bene, Francesco?
1: Bellissimo, è un altro super mega traguardo.
0: Ciao, ciao, Francesco. Andiamo da Vincenzo. Eccoci, Vincenzo, pochi secondi
2: ciao,
0: per te. Eccoci, dimmi tutto.
2: Allora, ho percorso l'autostrada 4 direzione Milano, da Capriate a Grate, traffico regolare, nulla da segnalare.
0: Ok, quindi sei tranquillo questa mattina. Sì. Gasolio quanto hai trovato?
2: 2,20 alla Q8, 2,25 euro.
0: Vedi,
2: hanno incluso
0: i 6 centesimi. Sono 3 euro in più al litro in media. 3 euro, scusami, 3 euro in più a pieno. Tu fai un pieno e spendi 3 euro in più, sappiatelo che è così.
2: Io ti dico che ho sospeso l'assicurazione del camper, ti dico solo questo, perché tanto
0: vedi.
2: Per il momento me ne guardo bene da usarlo, e già a Natale dovevo andare giù in Sicilia, ma se continua così...
0: C'hai ripensato, voi immaginate...
2: Non vado da nessuna parte, perché comunque
0: esagerato.
2: Sono 30, 40... euro, 40 euro a pieno in più almeno.
0: Mamma mia, è veramente tanto.
2: Però è tutto quello che ci sta intorno che poi va a gravare.
0: Sì, certo, ma teniamone conto, ecco, di questa cosa.
2: Posso rinunciare, però la spesa alimentare, il costo dell'energia, il gas. Anche il gas, io ho due macchine a metano, ma non è solo il metano che mette la macchina, sarà la bolletta, sarà tutto, non so, c'è da veramente farci girare la testa.
0: Guarda,
2: non posso dire altro perché è mattina.
0: Sì, no, la cosa che mi stupisce è che non c'è, come dire, non c'è risposta da parte degli italiani. Cioè, va bene così? A me sinceramente non può andare bene così. Cioè, soprattutto quando ti senti preso in giro. Io mi sono sentito preso in giro.
2: In Francia
0: vedete, si stanno facendo sentire. Bene, Vincenzo, grazie, un abbraccio, state qui con me,
2: voi, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Fra poco parliamo invece con la nostra ospite, la dottoressa Nicoletta Castelli, che sarà qua in studio per parlare di malattie renali croniche. State con noi.
3: Radio Alta.
4: Spot.
5: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
6: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
5: Questo è Facchi Camini e Stufe.
6: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
5: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
6: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
7: Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
8: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
9: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
8: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
10: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
11: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
12: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: E noi facciamo la nostra colazione questa mattina e lo facciamo parlando prima di teatro. Diciamo, il teatro non è la prima volta che loro sono ospiti qui a colazione con la Radio Alta, perché parliamo di Pandemonium, un teatro che esiste da quasi 40 anni. Adesso abbiamo anche il fondatore che è qui con noi, che è un attore, Tiziano Manzini. Buongiorno. Ciao. Buongiorno Tiziano, benvenuto. È la prima volta che sei qua.
1: No, adesso qui ogni tanto
0: altre studio. altre volte.
1: Ogni tanto. Una volta anche sul balcone.
0: Sul balcone, ho fatto il collegamento addirittura. Allora, Tiziano Manzini, che appunto fa parte del team, insomma, del Pandemonium Teatro. Ci sono tante sempre sorprese che riguardano soprattutto i giovani, perché poi Pandemonium nasce per questo, no?
1: Sì, diciamo che, come si dice in linguaggio economico, il nostro core business, ma più che core interest,
0: dall'interesse,
1: sono i giovani di tutte le età, in effetti. Per dire, in questi giorni stanno partendo i laboratori lì al teatro di Loreto e abbracciano dai bambini, dai, non so, prima fascia 4-6 anni fino agli ultimi 18-30 anni e poi o adulti. E
0: senti, quando si era giovani e si parlava magari di teatro, era un qualcosa che poteva anche annoiare, no? Un giovane, il teatro, anche perché magari ci sono commedie che sono o comunque degli spettacoli teatrali un po' noiosi. Invece in realtà il teatro si mantiene giovane.
1: Direi che è rimasto, insieme ad altre attività di spettacolo dal vivo, una
0: ancora
1: delle cose. Sentivo mentre arrivavo in trasmissione che parlavate di intelligenza artificiale. No, una delle cose in cui c'è il rapporto vivo.
0: Quindi si protegge.
1: Si protegge. E in effetti, forse perché il teatro, ti parlo, la prima volta che io sono andato a teatro, che è stato al Donizetti, ma quando ancora andavo alle scuole, alle superiori, gli studenti venivano portati spesso a vedere spettacoli che non erano nati per loro, non erano pensati per quel pubblico giovanile, ma era per il pubblico degli adulti, a cui poi venivano rifilati ai ragazzi. Oggi no, la nostra compagnia, come tante altre, gli spettacoli vengono pensati proprio per il pubblico,
0: quindi
1: per i ragazzi.
0: Diverso. E se io volessi iscrivermi da ragazzo, quale io sono, teatro, cosa devo fare?
1: Deve venire lì alla nostra sede largo Röntgen, visto che c'è Bergamo Scienza.
0: Ma tutti possono diventare attori?
1: Possono fare teatro.
0: Ah, ok.
1: E fare teatro, sì, vuol dire anche diventare attori per il momento in cui ti metti in comunicazione con un pubblico. Lo possono fare veramente tutti. Io ho appena finito questa primavera un corso dedicato specificamente alla terza età. Bisognava essere over 60 per iscriversi.
0: Vabbè, allora io
1: avevo
0: un giovane over 60.
1: Avevo una signora di 84 anni, ti assicuro, era forse la più matta di tutte. Matta, ma nel senso buono.
0: Sì. Beh, è anche vero una cosa, Tiziano, che gli anziani di adesso, senza togliere nulla ai nostri anziani, ci mancherebbe, che hanno fatto la storia. Però gli anziani di adesso
1: diversi.
0: È vero. Cioè, io ho visto un ottantenne, cioè, giustamente hai parlato di un ottantenne, possiamo dire tranquillamente che è un anziano, no? Ma ballava come una si muoveva come una ragazzina, cioè, cambia completamente.
1: Ma il teatro aiuta tutti in qualche modo. Noi lo facciamo proprio per tutte le età, anche se il nostro interesse principale è dedicato al
0: la fase. Senti Tiziano, c'è una bella novità che riguarda Pandemonium Teatro, che è questo book club. Che
1: Pandemonium
0: cosa
1: Book Club, cos'è
0: il Book Club di Pandemonium?
1: Diciamo che è nato l'anno scorso dal teatro. Il teatro, spesso gli spettacoli nascono da testi, da libri, da romanzi. E quindi il tentativo è stato, visto che c'è anche questa difficoltà nelle ultime generazioni a interessarsi alla lettura, trovare il modo anche attraverso il teatro di reinteressarli un po' anche al libro.
0: Ok, e cosa succede? Cioè, interpretate una pagina di un libro,
1: guarda,
0: o un libro intero?
1: Facciamo finta, anche se siamo a colazione, in effetti, come trasmissione adesso, pensiamo a un cocktail, a un aperitivo. Io una volta dicevo che il book club era un 50% di teatro e 50% di libri, o meglio di storie. Ecco, sentendo la trasmissione questa mattina sull'intelligenza artificiale, direi che è un terzo teatro, un terzo libri e un terzo stare insieme.
0: Stare insieme.
1: Perché si parte da un pezzo di una storia, quindi viene letta, si fanno dei piccoli giochi all'inizio per creare il gruppo, dopodiché si sceglie appunto un brano del libro e lì ci sono dei personaggi e i ragazzi vengono, come dire, buttati un po' allo sbaraglio, ovviamente seguiti a giocare con quei personaggi per affascinarli rispetto alla storia, al libro, e nello stesso tempo dargli la possibilità anche di esprimersi. Uno dei primi che è partito di questo blocco di cui stiamo parlando è partito a Capriate, perché è sull'isola soprattutto questo. L'abbiamo già fatto a Bergamo l'anno scorso, adesso grazie alla fondazione della Cassa Rurale si può citare di Treviglio e al sistema bibliotecario
0: se aiutano la cultura
1: l'isola bergamasca abbiamo questi sei comuni. Però io chiedo ai ragazzi e alle ragazze che partecipano: perché siete venuti? Ecco, mi è piaciuto molto la risposta di una ragazza che ha detto: perché mi piace il teatro, perché mi piacciono i libri, e poi mi fa: è per il pandemonium.
0: Ma dai,
1: cavolo, c'entra il pandemonio. Ecco, mi ha raccontato un piccolo episodio. Lei ovviamente è nelle medie, è destinato alle medie questo progetto. Mi ha detto: perché io 6 anni fa, quando c'era il Covid, vedevo i video che noi pubblicavamo allora raccontando delle storie, le avevamo chiamate storie contagiose. Dice: per me sono state una cosa incredibile, anche per me è stato
0: quindi io
1: un
0: sto pensando
1: colpo al cuore
0: che propedeutico, soprattutto cioè chi magari vuol fare teatro, ma in questo caso anche quindi conoscere un pezzo di uno scrittore,
1: sì,
0: cioè un brano,
1: certo.
0: Un libro,
1: libro,
0: e quindi
1: anche quello, noi scegliamo libri, come dire, che siano un po' anche nelle corde dei ragazzi, magari anche fantasy, libri anche sulla paura, sulle relazioni a scuola, ma soprattutto in questo caso scegliamo proprio i brani, i pezzi che diano la possibilità di improvvisare senza bisogno di conoscere il libro. Poi ormai siamo al quinto comune che parte, poi trovi ragazzi che hanno già letto anche alcuni dei libri, perché i libri li scegliamo attraverso una bibliografia del sistema bibliotecario, proprio per avere, come dire, non dico un avallo, ma la possibilità poi che possano anche andare in biblioteca e trovare le copie. Che se no, se porto un libro strano.
0: Ci sono degli autori o dei libri che i ragazzi hanno chiesto di poter.
1: Vengono. Cioè, poi ognuno ha, come diceva Pennac, il suo orticello che coltiva, chi il fantasy, chi l'horror, chi i libri d'avventura, chi i libri storici. Però lì è molto variegato l'interesse. Io parto solitamente nel primo incontro, qua sono 4, con un libro che è un po' sta sul confine fra la paura e il fantasy, perché so che affascina, e anche la prima scena è tutta una scena in cui ci si spaventa, però ha a che fare con una gita in classe, con le amicizie, con chi è interessato. No, in gita agli scavi di Ercolano.
0: E per quanto riguarda l'età dei ragazzi?
1: L'età, il target di questo book club appunto è 11-14, con uno sforamento anche sulle quinte elementari, volendo, perché ci sono ce lo dicono.
0: Quindi
1: le
0: già i giovanissimi,
1: sì, sì,
0: più giovani.
1: Le bibliotecarie stesse ci dicono che ci sono dei ragazzi che sono già lettori forti,
0: molto più aperti, a questo, insomma, a interpretare il
1: prendiamo i libri, perché noi stessi quando facciamo i nostri spettacoli professionali, per dire domenica questa all'11 nel Teatro delle Meraviglie, la nostra rassegna lì fra Loreto e il Teatro degli Storti di Alzano, lo spettacolo nuovo che debutterà, titolo La Bua, ma nessun pericolo per gli altri, La Bua è stato scritto da un mio collega Federico Nava, ma si è ispirato a un libro. A fine mese, il 31, proprio per Halloween, altri colleghi metteranno in scena Una vera strega, e lì è proprio un classico, perché Roald Dahl con le sue Le streghe, che noi avevamo già fatto più di 30 anni fa, adesso è stato rivisto quasi come un piccolo mini musical. Quindi no. Libri, sempre libri.
0: Mi dà soddisfazione. Allora, intanto complimenti per aver pensato. Quindi è nato quando il Pandemonium Book Club?
1: Il Book Club, diciamo la prima edizione, è stata fatta nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2025, grazie a un altro progetto nel comune di, sì, Bergamo. Questa è una nuova, poi è stato rifatto a gennaio, certo, febbraio, marzo. Questa è un'edizione che da Bergamo si è trasferita, okay, verso l'isola.
0: Allora, dato che ci stanno ascoltando il 7 di ottobre, se riusciamo a dare una data o insomma prossima per
1: È complicato.
0: Perché avete...
1: No, perché sono sei comuni interessati.
0: Quindi sono tanti.
1: Vado in ordine... Per dire, se a qualcuno interessa, sappia che sono quattro appuntamenti, che alcuni sono partiti, per dire, Presezzo partirà domani, quindi domani, e vanno avanti a cadenza trisettimanale.
0: Okay.
1: Perché se poi uno vuole leggere il libro che viene presentato, ha il tempo di leggerlo e di chiedere di fare magari un'improvvisazione, va avanti fino a dicembre. Basta telefonare o al Pandemonium Teatro,
0: certo, poi...
1: o io cito solo i comuni, così uno sa la zona, perché si parte da... cerco di andare in...
0: Buonate sotto, aiuto. Brembate, Capriate, San Gervasio, Carvico, Presezzo, Terno d'Isola, quindi siamo sull'isola. Ecco, per quelli che sono interessati, io poi lo dico sempre, se vi interessa una cosa e non ce n'è di storie, insomma, basta andare in internet, cercate Pandemonium Teatro, insomma, trovate...
1: Sono quattro incontri, dico tutto. Solo questo... che possono essere vissuti anche singolarmente. Se poi uno riesce a partire dal primo o dal secondo incontro, tanto meglio, perché, come si dice adesso, certo, si fa community, certo, con gli iscritti.
0: Poi non dimentichiamo che la radio, comunque anche il teatro, siamo stati i primi social, cioè il antesignano al social, sì, ma puliti, ma belli.
1: Andiamo indietro di millenni col teatro.
0: Allora, intanto ti ringrazio.

0: Tiziano Manzini, che è stato con noi. Pandemonium, ricordate Pandemonium Teatro, Pandemonium Book Club, ecco, i paesi li abbiamo già citati. State qui con me, fra poco torniamo qui a colazione con Radio Alta.
1: Spot, spot.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
7: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del Gambero Rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
8: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
9: Radio Alta

0: Certo che questa canzone è un piccolo capolavoro, anzi un grande capolavoro, Alphaville, perché è diventata famosa in tutto il mondo. Forever Young, loro sono sistemati per la vita, cioè chi ha scritto questa canzone è sistemato. È Alphaville con Sempre Giovani, per Sempre Giovani, Forever Young. Allora torno anche ai vostri messaggi, insomma, di questa mattina. Abbiamo parlato anche di accise. Leggo per esempio su Repubblica: accise, il governo spiazzato. Ma non solo il governo, cioè spiazzato, ragazzi, siamo spiazzati noi, non il governo. Il diesel torna a salire dopo la fine degli sconti, Eni aggiorna in automatico i listini, Palazzo Chigi si valuta di reintrodurre il taglio, ma andiamo avanti così ancora. Poi cos'è che mi avete scritto? La nostra Costituzione prevede il prelievo fiscale in proporzione al proprio reddito. Tutte le accise sono tassazioni che non sono in proporzione al reddito, ma colpiscono indistintamente tutti, quindi sono incostituzionali. La gente bronto, ma non è più capace di scendere in piazza e farsi sentire. Non che vogliamo fomentare questa cosa, però quantomeno facciano una ragione. Cioè, qua la situazione diventa veramente insostenibile per tante famiglie. Qui alla fine dell'anno, se facciamo i conti, perdiamo veramente potere di acquisto. Non si scappa, insomma, da questo discorso. Lamentarsi, ribellarsi. Noi italiani mugugniamo, critichiamo, ma poi ci adeguiamo. Ecco, però credo che non si debba fare la fine della rana in pentola. Noi ci sentiamo un pochino rana in pentola, questo, anche perché le cose poi vanno avanti. Sappiamo la congiuntura politica che c'è fra America, fra Occidente, Russia, Oriente, non è bellissima. Quindi apriamo veramente gli occhi da quello che, insomma, sta accadendo in questo mondo. Allora, facciamo una nostra piccola sosta. Torniamo per chiudere poi la nostra trasmissione. Vi ricordo che domani festeggiamo i nostri 19 anni. Domani ci sarà Yuri, Marzia, con Pietro Pianetti, le Sentinelle, tante cose. Insomma, cercheremo di ricordare questi 19 anni di Colazione con Radio Alta. Vi aspetto.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e videoispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Radio Alta. La musica grande.

0: chiaro che oggi insomma, è una giornata particolare, questo 7 di ottobre. Non possiamo dimenticare quello che è accaduto, Hamas, l'uccisione, la strage con i ragazzi, lo ricorderete, israeliani che sono stati uccisi da Hamas. La risposta è stata sproporzionata, questo è quello che si deve assolutamente dire, ma è chiaro che il pensiero è a quei ragazzi che stavano festeggiando e poi sono stati barbaramente uccisi dai terroristi di Hamas. Insomma, questo è da mettere in chiaro. Poi che ci sia stata la risposta israeliana sproporzionata a quello che hanno ricevuto, questo è chiarissimo per tutti. Allora andiamo a questo punto a trovare il nostro ragioniere che è qui con noi, eccolo, il ragioniere Lodetti, che domani sarà in viaggio per Roma.
1: Domani 2 giorni a Roma. Andrò a trovare il mio amico interista Bonolis.
0: Anche lui interista. Perché lei parteciperà alla trasmissione.
1: Avanti un altro
0: e arriverà. Ma quando andrà in onda poi? Non si sa questo.
1: Non lo so, no, perché registriamo domani e dopodomani registriamo. Okay. Quindi dipende quando toccherà.
0: È pronto? È pronto? È preparato? Cos'è? Io non l'ho mai vista questa trasmissione. Cosa fanno?
1: Io vado giù, dirò avanti un altro.
0: si divertirà con lei il Bonolis. Lo tenga a bada. Vabbè. Allora andiamo alle notizie, alle foto notizie, no? queste notizie, questa cosa qua del ragioniere.
1: Allora qui uno che vuole comprare, questa signora, diciamo. Faccio i copri Walter, se ha qualcuno si chiama Walter.
0: Ah, il copri il copri Walter, cioè perché non riuscivo a capire, pensavo fosse una torta, una cosa, invece è un copri Walter sotto ordinazione. Ma perché? Io mi chiedo perché.
1: Di ordinare la torta si ordina un copri Walter.
0: Mi chiedo perché questa. Perché una volta si ricorda che si coprivano i televisori, no? Copri televisore, c'erano i centrini.
1: Ma i tappetini intorno al bagno c'erano.
0: Io li eviterei quelli.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Anch'io.
0: Ma anche questo io eviterei, no? Perché tu tiri lo sciacquone, ma dai, che schifo. Vabbè, copri water da 1 euro il costo, però è una schifezza.
1: Se lo tenga.
0: Esatto.
1: Qui c'è una buca dietro.
0: Allora, siamo nella città di Vibo Valentia, quindi siamo in Calabria, e c'è il cartello dei lavori che stanno facendo, quindi, e poi c'è una lavagnetta che dice speriamo tanto nel Giro d'Italia. È vero? E quando passi il Giro d'Italia si asfaltano le strade e si toppano le buche, è vero?
1: C'è una buca dietro, se ne vede, c'è una buca.
0: Verissimo. Speriamo, sai, il Giro d'Italia così. Poi qua
1: probabilmente hanno sistemato la strada.
0: Capito, però adesso sarà anche colpa loro, ma anche di quelli che non hanno protetto,
1: bravo,
0: no? Questa. Allora, hanno cementato una strada. Ecco, qua hanno toppato la buca, ma non hanno messo una protezione in parte. Quindi questi poveri ragazzi sono passati con la moto e si sono impantanati, incementati.
1: Sono lì ancora.
0: Certo, hanno fatto un monumento. Hanno fatto un monumento. Sono lì incementati. Porca miseria. Poi
1: messaggio.
0: Sì. Ok, ma che c'entra? Così si scrive c'entra con l'apostrofo, puoi farmi il favore di scriverlo correttamente da ora in avanti? D'accordo, ma tutto unito anche d'accordo. Questo deve avanti un altro ragioniere, avanti un altro. Vabbè, io comunque
1: ci sentiamo sul treno,
0: domani io la chiamo in ogni caso, la troveremo e dirà avanti un altro. Lei faccia un po' di di amicizia con chi è lì sul treno, che viaggia con lei.
1: Sì. Magari ci sarà qualcuno che verrà con me.
0: Può essere. Ciao Beppe, a domani, dai, che festeggiamo comunque il nostro compleanno, il 19esimo. Ciao,
1: buona,
0: grazie.
1: A tutti, buona.
0: Bocca al lupo. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento di colazione con Radio Alta. Allora vi aspetto domani dopo un nuovo giorno con Micaela e Franco, anche perché alcune cose devo dirvele, delle novità che sono in atto qui a colazione con la Radio Alta, ma non solo a colazione, insomma, Radio Alta in totale, sono tante novità. Grazie Claudio Castelli, grazie ai nostri ospiti Nicola Quadri, grazie a Tiziano Manzini che è stato con noi per Pandemonium Teatro, al nostro ragioniero Detti, le Sentinelle, Metomen. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani, 19esimo compleanno di colazione alle 7, siate puntuali, fatevi sentire già dall'inizio perché c'è una sigla speciale. Vi aspetto, a domani.
2: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: Esplosione, il tubo del gas è stato svitato, accanto trovata una pinza, siamo in via Longo a Bergamo in Borgo Santa Caterina, si indaga per disastro colposo, due ipotesi, un gesto inconsulto o il maldestro tentativo di riparazione, la donna seguita dal CPS, gli inquilini del palazzo danni per milioni di euro. Ancora sull'esplosione, il vicino, se fossimo stati a letto saremmo morti, questa è la testimonianza, il proprietario dell'alloggio confinante con quello dello scoppio, mia moglie era in camera, pareti e muri sono finiti nel letto. E cambiamo argomento, qua torniamo ancora alla cronaca, spaccata a Tagliuno via 35.000 euro in Gratta e Vinci, sigarette, si sono fatti strada scassinando la saracinesca, la porta di vetro di una tabaccheria per poi scappare con un sacco pieno di Gratta e Vinci, di sigarette, appunto il bottino di 35.000 euro. E poi è in arrivo Argo, l'umanoide al servizio delle PMI bergamasche, il consorzio di meccatronica Intellimec ha acquistato un robot cinese Unitri, l'obiettivo è prepararlo, addestrarlo ad agire nei contesti industriali del territorio. Truffe online, 107 casi e 2 milioni di euro sottratti, a Bergamo l'iniziativa della polizia postale, incontro con le scuole, totem in via Tasso, il questore ai giovani, attenti alle informazioni che mettete in rete. Adesso aggiorniamo la pagina, vediamo se ci sono altre notizie, altre informazioni, al momento no, andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda il traffico, A4 si viaggia bene fino alla barriera di Milano, in autostrada comunque in entrambi i sensi di marcia la linea è libera, e poi 671 ancora qualche rallentamento prima del sottopasso di Colognola, l'incidente di questa mattina dopo la galleria San Roberto è stato risolto, Villa Dalmine ancora qualche rallentamento, così anche in zona Ramera Petosino, meglio invece in Paltrinano e Mugazzone, anche qui l'incidente è stato risolto, galleria Montenegrone, linea verde fino alla 671 e anche alla 42 del Tonale, così anche in Val Cavallina, Valle Imagna e Tangenziale Sud, non ci sono altre segnalazioni. Il meteo, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, previsti circa 3 mm di pioggia in arrivo dal pomeriggio sera, durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20 gradi. 9, 2 minuti, 28 secondi, aggiornamenti a mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Colazione con Radio Alta è stato offerto da
3: Al Posto Giusto, la pluripremiata pizzeria dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina, in via dei 1117 a Castelli Calepio e su www.alpostogiusto.net.
2: Spot.
4: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
5: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
4: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafontesciazzu.it.
5: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
6: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 734979. Sabato, orario continuato.
2: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, anni 70.

Le hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, it's on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Play Yesterday. Questo è un

Rossi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa. Più

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianto

0: Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. La musica grande. Radio Alta. Alta
2: Play Today. Nuovi suoni. Gianna Nannini torna con Meraviglioso Errore, nuovo singolo del progetto Gianna Gold. Una storia d'amore intensa e imperfetta, scritta dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, con l'orchestra sinfonica registrata a Londra e il mixaggio di Manny Marrochin, vincitore di 14 Grammy. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Siamo

0: Radio Alta. Sono le 10. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

sta l'inflazione, la svalutazione e la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè,

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. C'è un grande classico di Pino Daniele che torna con una veste completamente nuova. DJ Mista con Resta, Resta con me. È una rilettura contemporanea che mantiene intatta l'emozione dell'originale. Per nuovi suoni su Radio Alta. DJ Mista, Jonathan, Virginia Mancaniello e Paolo Laganga, Resta.

0: Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
3: Pronto a fare la differenza? Abbiamo un'importante missione: la raccolta di lattine per AIDO, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Presto! Raduna amici, parenti, colleghi e conoscenti. Consegna ogni lattina che trovi al punto AIDO nell'Orio Center di Azzano San Paolo, domenica 11 ottobre entro mezzogiorno in via Emilia Azzano San Paolo. Noi ti offriremo un gran caffè servito in lattine d'alluminio e tu avrai fatto veramente la differenza. Perché ricorda, ogni lattina è un gesto d'amore ed insieme salveremo una vita. Ricicla oggi, dona domani.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele, i familiari delle vittime hanno osservato questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in una nota. La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Kherniv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco e si contano almeno 4 morti e almeno 20 feriti, tra cui 3 bambini. Ricorrono oggi 20 anni dall'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, assassinata davanti a casa a Mosca. Era il volto più conosciuto della stampa libera russa, giornalista d'inchiesta del periodico Novaya Gazeta, unica voce libera nell'informazione del paese. In Francia non si ferma la rivolta degli studenti. Le forze dell'ordine hanno sospeso l'uso di granate stordenti. Lo ha annunciato il ministro dell'interno dopo che un 14enne ha perso una mano a causa di una granata sparata dalla polizia. Avanza la riforma della legge elettorale alla Camera, primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ai ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto sale il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluta dal governo. Stati Uniti, ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo rendono noti i suoi avvocati parlando di sviluppo senza precedenti. Krista Pike era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni. Temporali in arrivo sulle regioni tirreniche, allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per 6 regioni italiane, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Si registra anche il calo delle temperature in quasi tutto il paese. E infine 8 palloni d'oro, 208 partite con la nazionale, 126 gol. L'idolo del calcio argentino Lionel Messi ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'Albi Celeste per oltre 20 anni. Ieri sera la partita amichevole col Benin e il suo ultimo gol davanti a 80.000 spettatori a Buenos Aires. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 11. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 734979. Sabato, orario continuato.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: το play yesterday.
1: La musica grande degli anni 70.
2: È la musica, musica ribelle.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.
3: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

E adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye.

0: Autocar, i negozi della Buona Carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it. Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
1: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
0: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
1: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
2: Pronto a fare la differenza? Abbiamo un'importante missione: la raccolta di lattine per AIDO, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Presto! Raduna amici, parenti, colleghi e conoscenti. Consegna ogni lattina che trovi al punto AIDO nell'Orio Center di Azzano San Paolo, domenica 11 ottobre entro mezzogiorno in via Emilia Azzano San Paolo. Noi ti offriremo un gran caffè servito in lattine d'alluminio e tu avrai fatto veramente la differenza. Perché ricorda, ogni lattina è un gesto d'amore ed insieme salveremo una vita. Ricicla oggi, dona domani.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. I familiari delle vittime hanno osservato alle 6:29 un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese al sito del festival musicale Nova, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti fiori. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione di questo anniversario. Il Capo dello Stato ha anche ricordato a Gaza devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Papa Leone ha presieduto l'udienza generale del mercoledì e ha invitato i cristiani alla coerenza. Il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo, ha detto. Poi ha ricordato che la Chiesa oggi celebra la Beata Vergine del Rosario.
5: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario mi offre l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario, preghiera mariana tanto cara alla tradizione della Chiesa. Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita. A tutti la mia benedizione.
4: La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Kherniv, un grattacielo è stato danneggiato da un attacco, si contano almeno 4 morti e 20 feriti. Avanza la riforma della legge elettorale alla Camera, primi 2 voti di fiducia oggi, il terzo domani quello segreto, maggioranza compatta, opposizione su piedi di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day. Intanto sale il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluto dal governo. Stati Uniti, ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo rendono noti i suoi avvocati parlando di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta però ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, gli anni '80. Sweet dreams are made.

le hit degli anni Ottanta. Altaplay Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: Radio Alta. Il rock come piace a te. Spot, spot.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta, Alta Play.
6: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

tra quelli danneggiati pesantemente. Tessile aerobico a due velocità, frena l'export, bene gli artigiani, le esportazioni calano per il raffreddamento del lusso, ma le oltre 1000 piccole imprese resistono grazie alla flessibilità e ai tessuti innovativi.

0: associazioni datoriali, contributi pubblici. Ecosistema Parkinson, progetto pilota promosso da oltre 90% dei pazienti. Il modello avviato nelle case di comunità per la regia di ATS coinvolge circa 200 pazienti e riceve il plauso dell'Unione Europea per l'assistenza integrata e supporto alle famiglie. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. Gli aggiornamenti per quanto riguarda l'esplosione di lunedì sera in Borgo Santa Caterina in via Longo. Torniamo dunque ad occuparci della devastazione e dell'esplosione. I vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendio di Milano hanno scoperto che il tubo del gas dell'abitazione dove è avvenuto era stato svitato. Le ipotesi formulate dal pubblico ministero Emanuele Marchisio, che coordina le indagini della squadra mobile della questura, sono due: il gesto inconsulto o il maldestro tentativo di riparare un guasto. Il sostituto procuratore ha aperto un fascicolo per disastro colposo in cui sono stati iscritti marito e moglie residenti nell'appartamento. Non viene escluso che dietro quanto accaduto possa celarsi una storia caratterizzata dalla solitudine, dal disagio sociale, dall'abuso di alcol. Nel frattempo si comincia a fare un bilancio dei danni ingenti anche dal punto di vista economico, una ventina di appartamenti che rimangono inaccessibili, con gli inquilini che hanno trovato ospitalità da parenti e amici o negli alberghi messi a disposizione dal comune o attraverso la solidarietà dell'Orio Center. Il numero potrebbe presto ridursi, considerato che sono tre le abitazioni che hanno riportato conseguenze molto pesanti. Marito e moglie sono ancora ricoverate in condizioni gravi.
1: Ho visto una grande fiammata,
2: sì,
1: e una grande botta. Fine. Sono saltati i vetri, sono saltate le basculanti, le basculanti o serrande che siano, e poi ho guardato sul balcone e ho visto gli appartamenti distrutti.
3: Ha fatto cadere il muro, tutto è andato sul letto e noi oggi stamattina ci consideriamo persone miracolate.
4: Sono uscito sulla terrazza, guardando giù, stavo passando una persona, un uomo a piedi, e ha gridato: aiuto, aiuto, sto sanguinando, chiamate l'ambulanza.
5: A me è entrato un'anta di quelli lì di legno dentro lì e mi ha sfiorato la spalla, ma non mi ha toccato, però la stanza è stata invasa di vetri, ma erano vetri dal fronte.
0: Abbiamo sentito le testimonianze di quanto il giorno dopo appunto ritengono che ci sia stata davvero una strage evitata per miracolo, e quindi la situazione sappiamo che è in divenire per quanto riguarda i due feriti gravi, mentre per le altre persone ferite fortunatamente in maniera lieve, la situazione più che altro magari legata all'abitazione, augurandoci appunto che nei prossimi giorni possa ridursi appunto le persone che si trovano costrette a vivere al di fuori del proprio appartamento. E intanto, come abbiamo sentito in apertura, le indagini proseguono. Cambiamo un argomento: scattano i controlli antidroga della Polizia di Stato e della Polizia Locale nelle scuole, nei luoghi di ritrovo giovanile di Treviglio, con l'impiego fondamentale di Atena, il cane fiuto dell'unità cinofila. L'operazione è avviata con l'inizio del nuovo anno scolastico per rafforzare la sicurezza urbana e la prevenzione tra i più giovani, punta a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti e nelle aree più sensibili del territorio. L'impiego dell'unità cinofila si è già dimostrata determinante durante lo scorso anno scolastico, permettendo di rinvenire diverse dosi di droga e di far scattare i relativi accertamenti. L'iniziativa rientra in un piano d'azione coordinato che affianca le verifiche sul campo, un lavoro di rete con scuole, famiglie e servizi sociosanitari per promuovere la cultura della legalità. Ed ora ci occupiamo di economia del nostro territorio, il punto sul tessile in terra bergamasca. Il settore tessile dell'abbigliamento della Bergamasca attraversa una fase di assestamento caratterizzata da dinamiche opposte tra le grandi realtà industriali e il tessuto delle piccole imprese. I dati più recenti diffusi dalla Camera di Commercio di Bergamo e da Confindustria, inseriti nel quadro provinciale, che vede un export complessivo di circa 5,4 miliardi di euro al trimestre, tracciano un andamento economico in cui la filiera tessile-moda evidenzia una contrazione su base annua. a pesare sul comparto manifatturiero di dimensioni maggiori e soprattutto il rallentamento della domanda nei mercati extraeuropei e il raffreddamento del settore del lusso a livello internazionale, che ha ridotto il ritmo degli ordini per i grandi volumi. In controtendenza si muove invece il comparto artigiano. Le circa 1.100 piccole e medie imprese della filiera registrano una tenuta migliore grazie alla flessibilità operativa e alla capacità di intercettare commissioni di alta gamma per la subfornitura e le lavorazioni di precisione. Il distretto orobico, con le sue storiche radici distribuite tra la Valle Seriana e la pianura, prosegue intanto nel processo di trasformazione strutturale, riconvertendo oltre il 30% della produzione tradizionale verso i tessuti tecnici e innovativi destinati al settore medico, automobilistico e della produzione industriale. Le imprese locali puntano a diversificare i mercati per ammortizzare le oscillazioni della moda e mantenere la competitività della manifattura bergamasca. Sanità privata in attesa ancora del rinnovo del contratto, e quindi c'è una fuga verso il pubblico e c'è chi decide addirittura di varcare i confini oltre l'Italia. Contratti bloccati da oltre 8 anni, trattative congelate e buste paga più leggere fino al 30% rispetto al settore pubblico. È la pesante realtà che stanno vivendo circa 3.000 addetti delle cliniche private e oltre 300 dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali in provincia di Bergamo. Nonostante il rinnovo del 2020 arrivato dopo 13 anni di attesa, il contratto della sanità privata copriva soltanto il triennio 2016-2018 ed è di fatto scaduto da anni. Ancora più critica la situazione per le strutture anziani, con tabelle salariali ferme al 2012. Le ripercussioni retributive sono immediate. Un infermiere del privato percepisce tra i 1.300 e i 1.600 euro netti al mese, contro i 1.800 e 2.200 euro del pubblico, segnando un divario da 300 e 500 euro mensili. Analogamente, un operatore sociosanitario nel privato guadagna 1.200-1.400 euro rispetto ai 1.500-1.650 euro della sanità pubblica. A paralizzare i tavoli nazionali e lo stallo con le associazioni datoriali, che condizionano ogni aumento contrattuale all'ottenimento di maggiori fondi da Stato e Regioni. Senza garanzie sui finanziamenti, le trattative restano bloccate, alimentando nei presidi bergamaschi la fuga del personale qualificato verso gli ospedali pubblici o all'estero. Parliamo di un progetto interessante che vede come capofila l'ATS di Bergamo, dell'ecosistema Parkinson, promosso il progetto pilota a livello europeo. Un modello di assistenza innovativo che garantisce un percorso integrato a 193 pazienti affetti da Parkinson, raccogliendo il 92% di consensi entusiasti tra malati e famiglie e un prestigioso riconoscimento da parte dell'Unione Europea. È il bilancio dell'ecosistema Parkinson sviluppato sul territorio bergamasco, un progetto pilota all'avanguardia che ha anticipato la riforma delle cure primarie, traducendo in pratica le linee guida nazionali per la sanità territoriale. Promossa sotto la regia di ATS Bergamo, l'iniziativa ha creato un'alleanza concreta tra le tre ASST provinciali, gli ospedali pubblici, le strutture private accreditate, i medici di medicina generale, i neurologi e i servizi sociali. Il cuore pulsante del sistema risiede nelle case di comunità di Borgo Palazzo, Calcinate e Dalmine, dove equipe multidisciplinari coordinano l'assistenza al paziente con il supporto delle centrali operative territoriali. Sono stati 1.311 gli interventi operativi effettuati e 165 riunioni multidisciplinari di valutazione. Dal monitoraggio emerge anche l'impatto cruciale sulle famiglie. I familiari assistenti coinvolti hanno un'età mediana di 68 anni e garantiscono una media di 68 ore settimanali di assistenza diretta. I risultati dell'indagine svolta su 98 utenti, 61 pazienti e 37 familiari confermano l'efficacia del servizio. Oltre il 90% degli intervistati raccomanderebbe il percorso, con giudizi ampiamente positivi che variano tra il 66 e il 78% nelle diverse aree di analisi. Tra i punti di forza più apprezzati spiccano l'ascolto, la relazione umana e la competenza multidisciplinare, mentre le principali richieste per il futuro puntano all'aumento dei cicli di fisioterapia e al potenziamento della continuità dei contatti. Ci colleghiamo con Giacomo Crotti, medico del servizio epidemiologico di ATS Bergamo. Benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'invito, grazie a voi.
0: Allora, abbiamo sentito che questo progetto pilota sta davvero facendo le radici all'interno del nostro territorio, tanto da aver ricevuto un riconoscimento a livello europeo, quindi come ecosistema Parkinson. Come siete riusciti a fare rete? Sappiamo che non è sempre facile costruire una rete tra le diverse realtà che si muovono naturalmente con la stessa finalità, ma con magari anche modalità diverse, quindi mettere insieme tutte le forze, penso che non sia stato facilissimo, ma come ci siete riusciti?
2: No. Allora, sostanzialmente il processo è iniziato ormai 3 anni fa con un progetto finanziato anche questo dall'Unione Europea all'interno di una grossa joint action, la Joint Action CIRCE, quindi finanziato sotto l'ombrello del programma U4Health. Sostanzialmente il grosso successo è stato, appunto, come diceva lei, raggruppare tutti, e dico veramente tutti, gli attori che si occupavano di cura del Parkinson nella provincia. E questo è stato possibile a partire da un'esperienza che c'era già, era ormai ventennale, che era un tavolo di lavoro Parkinson coordinato da ATS, ma con, appunto, la partecipazione di, appunto, tutti gli attori principali della cura del Parkinson. E da lì, insomma, è stato un po' rivitalizzato questo tavolo, anche se lavorava già tantissimo, era coordinatissimo, è stato rivitalizzato un po' da questo progetto europeo che ci ha permesso, appunto, di proporre questo modello integrato di cura come una buona pratica, in sostanza, studiando una buona pratica dall'estero e riportandola qua negli elementi chiave, adattandola. Insomma.
0: Senta, può diventare un modello, diciamo, applicabile anche ad altri ambiti, non soltanto al Parkinson?
2: Assolutamente sì, infatti come ben diceva il servizio, è un progetto pilota. Nel progetto pilota noi abbiamo individuato il Parkinson perché è un po' il paradigma della malattia cronica. Quindi peggiora nel tempo e ha bisogni diversi in tempi diversi della vita, oltre ad andare anche a condizionare, anche aspetti sociali e anche aspetti, appunto, della vita familiare, per esempio. Quindi è una malattia cronica per antonomasia, è una malattia che richiede degli interventi da diversi settori, e quindi è stato scelto il Parkinson per questo, ma il modello è un modello di cura integrata che sì, è applicabile a tutte le malattie croniche diciamo che è già un pochino la direzione che prendono le cure territoriali, no? Dal decreto ministeriale del 2022, insomma, ci indicano quella strada, la cura anche al di fuori dell'ospedale e nel setting territoriale, e quindi sì, è un modello che si può molto bene applicare a molte malattie croniche, a tante malattie croniche, se non a tutte, insomma.
0: Un'ultima domanda riguarda, diciamo, le migliorie che si possono comunque adottare anche in relazione alle famiglie che abbiamo sentito, abbiamo visto, sono le protagoniste anche di questo progetto.
2: Sì, diciamo che il progetto, essendo un progetto pilota su delle case di comunità specifiche e con un target stabilito, permette anche di raccogliere molto bene i feedback dai pazienti, dagli operatori, e questo è proprio il modello di feedback loop che ci porta anche a portare delle migliorie, a discutere con il tavolo tecnico, insomma, con tutti gli attori, a discutere cosa si può fare di più e cosa si può migliorare, appunto, nella qualità di vita del paziente, poi alla fine, perché l'apporto che vogliamo.
0: E quindi cos'è che potrebbe essere migliorato?
2: La continuità, per esempio, la continuità di contatti, ci richiedevano nella customer satisfaction, ci è stato richiesto una figura più prominente rispetto alle altre come case manager, ci è stato richiesto a delle prestazioni più in cicli più prolungati e così via. Sono tutte cose che noi all'interno della cornice, appunto, normativa stiamo cercando di assecondare, diciamo, come richieste, perché poi è quello il significato di avere un ecosistema vincente, no? Possiamo discutere delle cose e portare delle migliorie continuamente.
0: Grazie a Giacomo Crotti per questo intervento nel telegiornale, buon lavoro.
2: Grazie mille, salve.
0: ospiti speciali ieri a Palazzo Rezzara in città, dove sono arrivati in visita alla sede di Bergamo TV l'Eco di Bergamo e Radio Alta l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri e il direttore sportivo del club nerazzurro Cristiano Giuntoli, accompagnati dal direttore della comunicazione sportiva Jacopo Gismondi, in vista della ripresa del campionato di calcio di Serie A fissata per lunedì prossimo 12 di ottobre alle 18:30 con il posticipo casalingo allo stadio di Bergamo contro il Fanalino di Coda Venezia. L'allenatore dell'Atalanta Sarri si è intrattenuto per un'ora negli uffici con i giornalisti sportivi per una maxi intervista che trovate oggi in edicola sull'Eco di Bergamo, mentre Giuntoli si è fermato anche nello studio di tutta Atalanta per una breve chiacchierata con Matteo De Sanctis. È un bilancio più che positivo quello relativo alla stagione 2026 dei campi scuola alpini organizzati nella nostra provincia.
6: Ad Adrara San Rocco si è conclusa l'esperienza 2026 dei campi scuola organizzati dalla sezione degli alpini di Bergamo. 38 iniziative che sono state sparse in tutta la provincia di Bergamo con il coinvolgimento di oltre 3.000 ragazzi e tanti volontari. Facciamo un po' il bilancio del 2026 con questi campi scuola che sono aumentati sempre di più nel corso degli anni.
7: Abbiamo toccato l'apice dei campi scuola da quando sono iniziati quasi 15 anni fa, siamo arrivati a 38 campi scuola. Questo è un campo scuola didattico, per lo specifico quasi metà dei 38 erano didattici, gli altri normali organizzati dalla sezione di Bergamo. E la cosa importante è che anche oggi, essendo che a Bergamo c'è in atto l'esercitazione di protezione civile di secondo raggruppamento, dove la protezione civile è impegnata nella pulizia del Morla, del Quisia e nella ricerca di un disperso in Città Alta, qui sono presenti tanti volontari, sia gli alpinisti, i rocciatori, i protezione civile, i cinofili, e quindi stiamo insegnando ai ragazzi che il futuro può essere anche nel volontariato di protezione civile ANA. Quindi di questo possiamo essere soddisfatti, oltre che essere soddisfatti dell'entusiasmo che riusciamo a portare nei gruppi, dove a volte l'entusiasmo manca, ma questi campi scuola servono per rinverdire le file dei gruppi e anche degli alpini un po' più anziani che vedono il mondo con occhi un po' diversi.
6: Campi didattici, il punto fondamentale è il rapporto, il coinvolgimento delle scuole.
7: Sì, il rapporto con le scuole è importante, perché il campo scuola non finisce il giorno della conclusione del campo scuola, ma i docenti sono molto bravi e si portano dietro questa esperienza e parlano dell'ANA, dell'associazione, del volontariato, quello vero, per tutto l'arco dell'anno scolastico, e questo non è poco.
0: Il parcheggio della fiera deserto, il polo di interscambio, non sta dando i risultati previsti.
8: Ecco come si presenta il parcheggio della fiera quando non ci sono le manifestazioni. Il polo di interscambio macchina trasporto pubblico è fallito. A confermarlo è lo stesso assessore Berlanda, che rispondendo ad una interpellanza di Ida Tentorio parla di risultato molto contenuto. Nonostante l'uso gratuito per gli utenti potenziali, l'ubicazione prossima all'asse interurbano e la vicinanza della fermata della linea 1 dell'ATB. Il comune non ha spese per questo progetto, che prevede i posti d'auto incomodato d'uso gratuito, tranne quando ci sono le manifestazioni fieristiche. L'intenzione di adottare iniziative promozionali per incrementare l'uso del parcheggio, spiega l'assessore, è stata frenata sinora dalla difficoltà di assicurare tempi certi e brevi di percorrenza dell'autobus nell'ultimo miglio. Berlanda però conferma l'iniziativa, sperando nella futura linea ferroviaria Bergamo Aeroporto e soprattutto nella conferma che il treno si fermerà veramente alla fiera. Resta comunque il problema dei tempi, che potrebbero essere lunghi per il blocco del cantiere ferroviario.
0: Torniamo ad occuparci delle truffe, soprattutto di quelle messe a segno attraverso messaggini o telefonate sui cellulari. La polizia ha lanciato una nuova iniziativa.
8: Una presunta violazione del codice della strada, il pagamento all'amministrazione di consistenti importi o pagamenti con la carta di credito, ma non solo. Inviti a cliccare il link, come la truffa della ballerina, il messaggio WhatsApp apparentemente ricevuto da un proprio contatto che invita a votare per l'esibizione di ballo di una bambina, senza contare le telefonate che arrivano da tutto il mondo. Sono le truffe online che ci troviamo nei nostri cellulari e che, con stratagemmi sofisticati, rubano soldi, identità o dati presenti negli smartphone. L'unica arma è l'attenzione a evitare azioni pericolose. Un aiuto può venire dai 6 totem interattivi allestiti per pochi giorni nel cortile della provincia e della prefettura in via Tasso.
9: Questa iniziativa della Polizia di Stato vuole sensibilizzare tutti quanti, non solo chi è abituato a usare i mezzi informatici, ma anche le persone normali, sull'importanza di tutelare i propri dati quando si accede in rete. La particolarità di questa iniziativa è che si può giocare, tra virgolette, in modo interattivo con alcuni totem che consentono poi alla fine del percorso, che è molto semplice, molto intuitivo, di capire cosa mettiamo in rete rispetto ai nostri dati. È una cosa importante perché questo può insegnarci a tutelarci rispetto a tante truffe che vengono sempre più fatte attraverso il web.
8: I totem sono stati presentati ad alcune classi del Mascheroni. Si tratta di simulazioni che fanno capire i rischi e permettono di verificare, inserendo il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica, se le tracce lasciate nella navigazione hanno toccato siti a rischio. Il fenomeno, seppur in lieve diminuzione, resta pesante. Solo nella nostra provincia i casi denunciati lo scorso anno sono stati oltre 100, con un furto che supera i 20 milioni di euro e 25 persone denunciate. Si tratta però della punta dell'iceberg, visto che molte truffe di bassa entità non vengono segnalate.
0: Fondazione Donizetti, Fiera dei Librai e Rete Biblioteche di Bergamo insieme per l'iniziativa Il Libro Salvato. Vediamo di cosa si tratta nel servizio.
10: Se poteste salvare un solo libro prima che tutto il resto bruci, quale scegliereste? Da questa domanda, semplice solo in apparenza, nasce Il Libro Salvato, Uno Soltanto Prima del Fuoco, il nuovo progetto che coinvolge tutta la città di Bergamo. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Fondazione Teatro Donizetti, Fiera dei Librai e Sistema Bibliotecario Urbano e prende spunto da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury e dallo spettacolo Il Fuoco Era la Cura che la compagnia Sotterraneo porterà al Teatro Sociale il 17 e il 18 febbraio prossimi.
11: È la dimensione di ciascuno che si trova davanti a questa scelta e quindi riflette sulle sue passioni, le parole, le priorità, i valori. Questo mi sembra un momento forte, importante, che noi sollecitiamo, anche per quanto è importante il libro, la lettura. D'altra parte però poi diventa un rito collettivo.
10: Dal 6 ottobre fino al 13 novembre ogni cittadino potrà indicare liberamente il proprio titolo attraverso le cartoline distribuite in città oppure online. I 33 libri più votati saranno annunciati il 27 novembre a Gress Art 671 da Alessandro Bergonzoni. Da quel momento partirà la seconda votazione.
12: Dici qual è il libro che qui adesso ti aiuta meglio di altri a decodificare questo tempo. Più di altri è un antidoto alla suefazione, all'omologazione, al livello alto di violenza e prepotenza di cui il nostro tempo pare essere circondato.
10: Il percorso si protrarrà fino al 18 febbraio, quando al Teatro Sociale sarà proclamato l'unico libro da salvare.
13: Le biblioteche sono di per sé degli ambienti della resistenza culturale e anche del salvare la memoria.
0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
14: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando una perturbazione investirà tutta la Lombardia, tante nuvole con pioggia, rovesci sparsi e anche le temperature in calo. Massime più o meno attorno ai 20 gradi o anche meno in alcune località. Andiamo a vedere difatti la provincia di Bergamo, giornata con ombrelli aperti per piogge e rovesci che a più riprese interesseranno tutta la provincia, non solo l'area delle montagne ma anche la pianura, e tra l'altro anche a Bergamo città massime non oltre i 20 gradi. Ecco la tendenza successiva per venerdì 9, quando assisteremo via via un miglioramento, perché si sposterà questa perturbazione verso Levante, quindi arriveranno delle schiarite sempre più ampie da ovest con basso rischio di precipitazioni. Notate però le temperature, nonostante più sole, rimarranno più o meno attorno ai 20 gradi o anche meno sui fondovalli interni, quindi fondovalle montuosi delle Alpi. E diamo uno sguardo alla tendenza poi per il weekend, fine di settimana, con generale stabilità, quindi dopo questa parentesi di metà settimana piovosa e incerta per il passaggio di perturbazioni, nel weekend tempo maggiormente stabile e soleggiato, ma con clima fresco di notte al mattino, le minime scenderanno anche vicino ai 10 gradi in pianura, lontane dai centri urbani. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
15: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
16: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
17: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
18: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola alla Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
17: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
18: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere. Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
15: Radio Alta, Bergamo è in onda. Dal cuore pulsante del groove.

sembra me stesso. Un miliardo di dispersi e nuoto dentro i cocktail di sabato sera, e non per questo vivo senza la paura. Io

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
4: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
5: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci!
6: L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.

In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi, la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

0: Radio Alta. Sono le 13 e un minuto. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. Gli aggiornamenti per quanto riguarda l'esplosione di lunedì sera in Borgo Santa Caterina in via Longo. Torniamo dunque ad occuparci della devastazione e dell'esplosione. I vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendio di Milano hanno scoperto che il tubo del gas dell'abitazione dove è avvenuto era stato svitato. Le ipotesi formulate dal pubblico ministero Emanuele Marchisio, che coordina le indagini della squadra mobile della questura, sono due: il gesto inconsulto o il maldestro tentativo di riparare un guasto. Il sostituto procuratore ha aperto un fascicolo per disastro colposo in cui sono stati iscritti marito e moglie residenti nell'appartamento. Non viene escluso che dietro quanto accaduto possa celarsi una storia caratterizzata dalla solitudine, dal disagio sociale, dall'abuso di alcol. Nel frattempo si comincia a fare un bilancio dei danni ingenti anche dal punto di vista economico. Una ventina di appartamenti che rimangono inaccessibili, con gli inquilini che hanno trovato ospitalità da parenti e amici o negli alberghi messi a disposizione dal comune o attraverso la solidarietà dell'Olio Center. Il numero potrebbe presto ridursi, considerato che sono tre le abitazioni che hanno riportato conseguenze molto pesanti. Marito e moglie sono ancora ricoverate in condizioni gravi.
2: Ho visto una grande fiammata,
3: sì,
2: e una grande botta. Fine, sono saltati i vetri, sono saltate le basculanti, le basculanti o serrande che siano, e poi ho guardato sul balcone e ho visto gli appartamenti distrutti.
4: Ha fatto cadere il muro, tutto è andato sul letto e noi oggi stamattina ci consideriamo persone miracolate.
5: Sono uscito sulla terrazza, guardando giù, stavo passando una persona, un uomo a piedi, e ha gridato: aiuto, aiuto, sto sanguinando, chiamate l'ambulanza.
6: A me è entrato un'anta di quelle lì di legno dentro lì e mi ha sfiorato la spalla, ma non mi ha toccato. Però la stanza è stata invasa di vetri, ma erano vetri dal fronte.
1: Abbiamo sentito le testimonianze di quanto il giorno dopo appunto ritengono che ci sia stata davvero una strage evitata per miracolo, e quindi la situazione sappiamo che è in divenire per quanto riguarda i due feriti gravi, mentre per le altre persone ferite fortunatamente in maniera lieve, la situazione più che altro magari legata all'abitazione, augurandoci appunto che nei prossimi giorni possa ridursi appunto le persone che si trovano costrette a vivere al di fuori del proprio appartamento. E intanto, come abbiamo sentito in apertura, le indagini proseguono. Cambiamo un argomento: scattano i controlli antidroga della Polizia di Stato e della Polizia Locale nelle scuole, nei luoghi di ritrovo giovanile di Treviglio, con l'impiego fondamentale di Atena, il cane fiuto dell'unità cinofila. L'operazione è avviata con l'inizio del nuovo anno scolastico per rafforzare la sicurezza e prevenzione tra i più giovani, punta a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti e nelle aree più sensibili del territorio. L'impiego dell'unità cinofila si è già dimostrata determinante durante lo scorso anno scolastico, permettendo di rinvenire diverse dosi di droga e di far scattare i relativi accertamenti. L'iniziativa rientra in un piano d'azione coordinato che affianca le verifiche sul campo, un lavoro di rete con scuole, famiglie e servizi sociosanitari per promuovere la cultura della legalità. Ed ora ci occupiamo di economia del nostro territorio, il punto sul tessile in terra bergamasca.
7: Il settore tessile dell'abbigliamento nella Bergamasca attraversa una fase di assestamento caratterizzata da dinamiche opposte tra le grandi realtà industriali e il tessuto delle piccole imprese. I dati più recenti diffusi dalla Camera di Commercio di Bergamo e da Confindustria, inseriti nel quadro provinciale, che vede un export complessivo di circa 5,4 miliardi di euro al trimestre, tracciano un andamento economico in cui la filiera tessile-moda evidenzia una contrazione su base annua. A pesare sul comparto manifatturiero di dimensioni maggiori è soprattutto il rallentamento della domanda nei mercati extraeuropei e il raffreddamento del settore del lusso a livello internazionale, che ha ridotto il ritmo degli ordini per i grandi volumi. In controtendenza si muove invece il comparto artigiano. Le circa 1100 piccole e medie imprese della filiera registrano una tenuta migliore grazie alla flessibilità operativa e alla capacità di intercettare commissioni di alta gamma per la subfornitura e le lavorazioni di precisione. Il distretto Robico, con le sue storiche radici distribuite tra la Valle Seriana e la pianura, prosegue intanto nel processo di trasformazione strutturale, riconvertendo oltre il 30% della produzione tradizionale verso i tessuti tecnici e innovativi destinati al settore medico, automobilistico e della produzione industriale. Le imprese locali puntano a diversificare i mercati per ammortizzare le oscillazioni della moda e mantenere la competitività della manifattura bergamasca.
1: Sanità privata in attesa ancora del rinnovo del contratto, e quindi c'è una fuga verso il pubblico e c'è chi decide addirittura di varcare i confini oltre l'Italia.
7: Contratti bloccati da oltre 8 anni, trattative congelate e buste paga più leggere fino al 30% rispetto al settore pubblico. È la pesante realtà che stanno vivendo circa 3.000 addetti delle cliniche private e oltre 300 dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali in provincia di Bergamo. Nonostante il rinnovo del 2020 arrivato dopo 13 anni di attesa, il contratto della sanità privata copriva soltanto il triennio 2016-2018 ed è di fatto scaduto da anni. Ancora più critica la situazione per le strutture anziani, con tabelle salariali ferme al 2012. Le ripercussioni retributive sono immediate. Un infermiere del privato percepisce tra i 1.300 e i 1.600 euro netti al mese, contro i 1.800 e 2.200 euro del pubblico, segnando un divario da 300 e 500 euro mensili. Analogamente, un operatore sociosanitario nel privato guadagna 1.200-1.400 euro rispetto ai 1.500-1.650 euro della sanità pubblica. A paralizzare i tavoli nazionali è lo stallo con le associazioni datoriali, che condizionano ogni aumento contrattuale all'ottenimento di maggiori fondi da Stato e Regioni. Senza garanzie sui finanziamenti, le trattative restano bloccate, alimentando nei presidi bergamaschi la fuga del personale qualificato verso gli ospedali pubblici o all'estero.
1: Parliamo di un progetto interessante che vede come capofila all'ATS di Bergamo, dell'ecosistema Parkinson, promosso il progetto pilota a livello europeo.
7: Un modello di assistenza innovativo che garantisce un percorso integrato a 193 pazienti affetti da Parkinson, raccogliendo il 92% di consensi entusiasti tra malati e famiglie e un prestigioso riconoscimento da parte dell'Unione Europea. È il bilancio dell'ecosistema Parkinson sviluppato sul territorio bergamasco, un progetto pilota all'avanguardia che ha anticipato la riforma delle cure primarie, traducendo in pratica le linee guida nazionali per la sanità territoriale. Promossa sotto la regia di ATS Bergamo, l'iniziativa ha creato un'alleanza concreta tra le tre ASST provinciali, gli ospedali pubblici, le strutture private accreditate, i medici di medicina generale, i neurologi e i servizi sociali. Il cuore pulsante del sistema risiede nelle case di comunità di Borgo Palazzo, Calcinate e Dalmine, dove equip multidisciplinari coordinano l'assistenza al paziente con il supporto delle centrali operative territoriali. Sono stati 1.300 gli interventi operativi effettuati e 165 riunioni multidisciplinari di valutazione. Dal monitoraggio emerge anche l'impatto cruciale sulle famiglie. I familiari assistenti coinvolti hanno un'età mediana di 68 anni e garantiscono una media di 68 ore settimanali di assistenza diretta. I risultati dell'indagine svolta su 98 utenti, 61 pazienti e 37 familiari confermano l'efficacia del servizio. Oltre il 90% degli intervistati raccomanderebbe il percorso, con giudizi ampiamente positivi che variano tra il 66 e il 78% nelle diverse aree di analisi. Tra i punti di forza più apprezzati spiccano l'ascolto, la relazione umana e la competenza multidisciplinare, mentre le principali richieste per il futuro puntano all'aumento dei cicli di fisioterapia e al potenziamento della continuità dei contatti.
1: Ospiti speciali ieri a Palazzo Rezzara, in città, dove sono arrivati in visita alla sede di Bergamo TV, l'Eco di Bergamo e Radio Alta, l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, il direttore sportivo del club nerazzurro Cristiano Giunto, li accompagnati dal direttore della comunicazione sportiva Jacopo Gismondi, in vista della ripresa del campionato di calcio di Serie A fissata per lunedì prossimo 12 di ottobre alle 18:30, con il posticipo casalingo allo stadio di Bergamo contro sul fanalino di coda a Venezia, l'allenatore dell'Atalanta Sarri si è intrattenuto per un'ora negli uffici con i giornalisti sportivi per una maxi intervista che trovate oggi in edicola sull'Eco di Bergamo, mentre Giuntoli si è fermato anche nello studio di tutta Atalanta per una breve chiacchierata con Matteo De Sanctis. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando una perturbazione investirà tutta la Lombardia, tante nuvole con piogge, rovesci sparsi e anche le temperature in calo, massime più o meno attorno ai 20 gradi o anche meno in alcune località. Andiamo a vedere difatti la provincia di Bergamo, giornata con ombrelli aperti per piogge, rovesci che a più riprese interesseranno tutta la provincia, non solo l'area delle montagne ma anche la pianura, e tra l'altro anche a Bergamo città massime non oltre i 20 gradi. Ecco la tendenza successiva per venerdì 9, quando assisteremo via via un miglioramento, perché si sposterà questa perturbazione verso Levante, quindi arriveranno delle schiarite sempre più ampie da ovest con basso rischio di precipitazioni. Notate però le temperature, nonostante più sole, rimarranno più o meno attorno ai 20 gradi o anche meno sui fondovalli interni, quindi fondovalle montuosi delle Alpi. E diamo uno sguardo alla tendenza poi per il weekend, fine di settimana, con generale stabilità, quindi dopo questa parentesi di metà settimana piovosa e incerta per il passaggio di perturbazioni, nel weekend tempo maggiormente stabile e soleggiato, ma con clima fresco di notte al mattino, le minime scenderanno anche vicino ai 10 gradi in pianura, lontane dai centri urbani. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
8: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre un saluto speciale a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Abbiamo con noi in collegamento da San Pellegrino il neurologo, il dottor Salvi. Buongiorno, come stai innanzitutto, dottore?
9: Bene, grazie. Saluti a tutti voi e i tuoi ascoltatori.
8: Allora, partiamo, poi parleremo di Stromberg, perché hai scatenato veramente un pandemonio pazzesco lunedì sera con questa iniziativa che già ieri abbiamo rilanciato qui a Tutto Atalanta News in merito alla maglia di Stromberg. Però porta pazienza, perché ieri abbiamo avuto in redazione un ospite veramente speciale, Maurizio Corriga e Gianmarco Facchinetti ci deliziano con queste immagini. Il vice caporedattore Roberto Belingheri che accoglie Maurizio Sarri, gli indica la strada da seguire. Maurizio Sarri che guarda, come accade tra l'altro anche da te alla Quarenghi a San Pellegrino, dove c'è quel corridoio meraviglioso con le immagini dell'Inter. Sarri che dice: dottore, ma lo leggo a beneficio anche degli ascoltatori di Radio Alta, ora devi sciogliere le briglie, che è quasi un concetto canoro, se vogliamo. Direttore, cosa cogli da neurologo in questo messaggio? Sciogliere le briglie. Poi tra l'altro nello speciale tu canti anche, tra parentesi, eccolo qui con Cristiano Giuntoli. Cosa cogli? Cosa cogli? Perché le parole di Sarri sono importanti per la tifoseria atalantina.
9: Sciogliere le briglie vuol dire che ha tenuto a freno praticamente i suoi giocatori, i suoi atleti, e adesso li deve lasciare andare, li deve lasciare giocare, li deve lasciare partire, li deve lasciare esprimersi al meglio per quanto riguarda le loro capacità e le loro fantasie, le loro iniziative. Sciogliere le briglie vuol dire: dai, vai e gioca.
8: Vai e gioca, sciogli le trecce ai cavalli. C'era una famosa canzone molto in voga durante la nostra gioventù, ma anche attuale come concetto. All'interno del, eccolo qua, la prima pagina tra l'altro dell'Eco di Bergamo di quest'oggi, della rinnovata grafica del nostro quotidiano cittadino, c'è quasi questo dito che indica la direzione. Un altro concetto, dottore, che vorrei condividere con te, tra l'altro c'è questa bella foto di redazione con Andrea Colombo, Matteo Spini, Piero Vailati, Roberto Belingheri e Carlo Canavesi. Sembra quasi una lezione a scuola, giusto? Giusto, dottor Salvi? Il titolo è questo: il tempo non sia un alibi. Voglio un'Atalanta che giochi libera. È un concetto intrigante, ma che mi devi aiutare a cogliere. Che giochi libera, cosa sta a significare, direbbero a Roma?
9: Secondo me libera vuol dire libera dalle paure, libera dai lacci, libera dai timori. Bisogna avere forse più coraggio e più iniziativa, più aggressività, consapevoli delle proprie forze. E questo piano piano tornerà, perché i giocatori sono forti, eh. Abbiamo anche lo Scamacca che segna, vedi, è un altro indice di una squadra che piano piano tornerà ai livelli alti, perché il potenziale societario e umano c'è. Per cui come i latini scioglievano le quadrighe, qui bisogna fare la stessa roba. Dopo aver fatto un po' di giri al Circo Massimo, adesso bisogna lasciarli andare e dare spazio a tutta la loro fantasia.
8: Facciamoli correre, è un bel riferimento storico questo, dottore, complimenti. Però a me piace Maurizio Sarri da un punto di vista umano, perché nell'articolo ci sono 3 pagine quest'oggi, che dovete leggere assolutamente, dell'articolo di Piero Vailati. È molto onesto e non capita spesso. Tu frequenti calciatori da tanto tempo che ti vengono a trovare a San Pellegrino, che aiuti nel loro percorso riabilitativo, però Maurizio Sarri ha detto, e nell'occhiello in redazione, siamo in difficoltà ed era prevedibile. Non tutti sono così onesti intellettualmente. Siamo in difficoltà ed era prevedibile.
9: Dire queste parole è un attestato di sincerità, di onestà, come dici tu, ma perché la persona è una brava persona, è una persona che sa il fatto suo, quindi non ha paura a dire dove ci sono le difficoltà, dove ci sono i dubbi, e quindi lo comunica, lo dice, stiamo facendo del nostro meglio, cerchiamo di evitare e di rimediare gli errori che facciamo e piano piano cresciamo. Come ti ho detto l'altra volta, ci vuole tempo per assimilare i nuovi schemi e i nuovi desiderata del nuovo allenatore, per cui diamogli tempo.
8: Ecco, dottore, però anche nel tuo ruolo professionale, cioè questo tempo sembra che la gente ne abbia sempre meno. Tu leggi poi i social, siamo invasi da esperti che arrivano quotidianamente a lanciare le loro considerazioni, e sembra che tutto sia facile, che debba avvenire domani. Tu proprio da neurologo, cosa puoi dirci? Qui vediamo anche Matteo De Santis, cosa ci puoi dire? Perché un po' di pazienza ci vuole, l'ha detto anche Cesare Zapperi una volta qui con noi.
9: Il problema è il tempo psicologico. Il tempo cronologico è un conto, il tempo psicologico è un altro. Il tempo psicologico per i tifosi è ovvio, domani bisognerebbe vincere tutto, ma purtroppo non è così semplice. Però, come si è visto anche in altre situazioni, tante volte la scintilla scoppia la domenica successiva a una partita magari che non è andata tanto bene. Quindi il bello del calcio è anche quello, che contiene un mistero che ogni tanto si svela in questo modo. Io spero che magari da domenica la scintilla parte e l'Atalanta innesca una sfilza di risultati positivi, per cui poi dopo sono tutti contenti, perché si è contenti solo quando si vince. Insomma, non è proprio così.
8: Ecco, perché questo è un argomento fondamentale proprio da un punto di vista professionale. Io ricordo che la prestazione pessima contro il Bologna fu cancellata dal gol proprio sul gong, il tiro di Samardžić, l'incertezza del portiere bolognese, 1-0, e vissero tutti felici e contenti. Ci si è dimenticati della prestazione. Questo mi sembra un aspetto importante. Vedo che Maurizio Corriga giustamente rilancia il pensiero che Maurizio Sarri ha lasciato in redazione e a tutti i lettori dell'Eco di Bergamo con tanto affetto, hai capito che pensiero particolarmente gentile. Dottor Salvi, non è scontato metterci la faccia, scrive Roberto Belingheri giustamente nel suo editoriale che trovate a pagina 43. Non è scontato metterci la faccia, soprattutto di questi tempi dove si cercano alibi in tutti i settori della vita, della politica, nei rapporti umani. Non è mai colpa nostra, qui esce il neurologo che c'è in te.
9: Allora, prima osservazione, Sarri ha fatto un passaggio importante perché è sceso nel territorio e con l'Eco di Bergamo comunica col territorio, e quindi è un momento importante del suo inserimento nella città e nella tifoseria bergamasca. Secondo, dire la verità al momento sembra difficile, però alla lunga paga, perché come dice un proverbio bergamasco, è meglio diventare rossi al momento che pallidi dopo, perché
8: ma hai strappato un sorriso, credo non solo a me, anche a coloro che stanno pranzando, stanno guidando in questo momento. Noi bergamaschi siamo con i piedi per terra, e questo detto lo conferma.
9: Esattamente, quindi è meglio dire le difficoltà adesso e poi metterci rimedio, perché alle difficoltà bisogna metterci rimedio, l'allenatore è lì, è il suo ruolo, è lì apposta. Quindi facciamo quello che c'è da fare per questa squadra qui, che secondo me vedrai che quando scatta la scintilla sarà un Atalanta inarrestabile.
8: Ecco, come il concetto che rilancia poi Roberto Belingheri è interessante, perché quando scrive Massari dimostra che le difficoltà si affrontano senza nascondersi, cioè è un onore al merito, almeno dal mio punto di vista, secondo la mia filosofia di vita, cioè uno deve affrontare le difficoltà, non si deve nascondere dietro il famoso dito, sembra quasi una banalità, cosa che tu non fai, perché poi lanci queste idee geniali che si stanno diffondendo. Cosa facciamo con un bergamasco, lo possiamo definire doc, che si chiama Glenn Peter Stromberg, che incontra le nonnine nei supermercati e addirittura si commuove, cosa che ha fatto anche lunedì sera al Bigio per il premio Quarenghi. Caro dottor Salvi, illuminaci. Ieri ne abbiamo parlato, c'è l'articolo che potete leggere ieri di Federico Errante. Ritira la maglia di Stromberg, è un appello, un invito, cos'è?
9: Sì, è un'idea che abbiamo avuto conoscendo da anni Stromberg e frequentandolo abbastanza spesso. Ho capito che Stromberg è una persona di valore, una bandiera per l'Atalanta in tempi dove le bandiere non ci sono quasi più, trovarne una è una rarità. Oggi più che le bandiere ci sono i bastoni e sono rimasti solo quelli, per cui avere la fortuna di avere a Bergamo una bandiera come Stromberg, amatissimo dai tifosi, che riassume in sé la storia di tanti anni di bel calcio, secondo me è un'occasione, un'opportunità anche, non solo per i tifosi, ma per tutta la città di Bergamo, di avere un personaggio così da valorizzare. E quando ritiri la maglia del giocatore, come è stato per Baresi, per Maldini, per Riva, per Totti, per Facchetti, è un segno indelebile che resta nella storia, cementa in quel momento la tifoseria, cementa la città, cementa tutti quelli che vogliono bene a Bergamo e all'Atalanta in un unico momento, che è quello del ritiro della maglia, che è un gesto simbolico, come per dire dopo di te nessuno più metterà questo 7, perché dopo di te nessuno sarà all'altezza di portarlo.
8: Ecco, l'abbiamo intervistato insieme, ci sarà uno speciale dedicato appunto a questa bellissima manifestazione. Lui ha detto, e tra l'altro le immagini parlano chiaro, la regia l'ha già proposto il concetto, la frase mi scappa la lacrimuccia, perché sarebbe stupendo emozionante non solo per me, sarebbe un gesto fantastico, davvero indimenticabile. È detto da uno svedese, non è cosa di tutti i giorni, anche perché poi, caro dottore, Irene Buccio, che pubblicamente ringraziamo, mi ha mandato questa foto. E guarda che bella combriccola, ci sei anche tu e c'è poi il premiato al centro, giusto? Il dottore in medicina sportiva. Guarda che compagnia, che bella, allegra compagnia.
9: E c'è Stromberg, c'è Rossi, il premiato, il professor Mimmo Cettura, c'è un'altra leggenda, Marino Magrin, e poi c'è Raimondi che abbiamo invitato e che è una gloria della Libera Repubblica della Val Brembana, quindi ci tenevo molto ad averlo lì. Per cui una foto direi storica.
8: Ecco, una foto storica che abbiamo avuto il piacere di riproporre, Maurizio Corriga, se cortesemente la rifai vedere, magari qualcuno poi ci fa anche uno sfondo, se vogliamo, sul suo computer, perché qui veramente c'è un po' la storia dell'Atalanta. Poi le parole di Raimondi, che sentirete nello speciale che andrà in onda dei prossimi giorni, mi hanno commosso. Ho detto: chi più di Glenn merita un gesto così importante, caro dottore? Ti ringrazio in anticipo innanzitutto per la tua presenza, però le parole di Cristian, che poi rappresenta la Valle Brembana, tra parentesi, di questa Repubblica.
9: Certo, e chi più di Glenn, perché chi più di lui rappresenta la memoria storica di quello che è stata l'Atalanta nei suoi anni. Ma la memoria, chi non ha la memoria del suo passato, poi si dice non ha futuro. Per cui ricordare Glenn, ricordare e portarlo alla memoria oggi, vuol dire dare un rilancio al calcio bergamasco, all'Atalanta, ai suoi tifosi, per il futuro. Perché Glenn,
8: una bella cerimonia magari nello store a Porta Nuova, sarebbe veramente un evento indimenticabile per tutti gli atalantini. Caro, ti saluto.
9: Direi anche l'anno prossimo, perché mi sembra che l'anno prossimo è il 120esimo anno della storia dell'Atalanta.
8: Esatto. Sarebbe, quindi, hai dato un'idea meravigliosa che sicuramente la società terrà in considerazione, vista la sensibilità riconosciuta. Ti lascio il tuo lavoro e ti ringrazio. Salutami le sorelle Quarenghi, come sempre, tutta la famiglia di San Pellegrino, che mi accoglie sempre con affetto e stima. Dottore, ti saluto, grazie.
9: Va bene, dai, con una lacrima sul viso ti saluto.
8: Ecco, Bobby solo, buona memoria. Grazie al dottor Salvi, grazie a voi. Domani saremo con Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Grazie anche a Gianmarco Giammi Facchinetti e a Maurizio Corriga in regia. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play
10: Today. Nuovi suoni. Mario Biondi, Cocktail Blue. Il brano anticipa Two Entities, il nuovo album di inediti, registrato tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti per celebrare 20 anni da Handful of Soul. Cocktail Blue porta la firma di Mario Biondi, realizzato con il producer Riccardo Piparo, e richiama le atmosfere house dance più eleganti e nostalgiche. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mario Biondi, Cocktail Blue.

0: Hot Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: La musica grande, Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Cody Johnson apre una finestra su un'America fatta di silenzi, strade lunghe e pensieri che pesano. Horseback è una cavalcata lenta, quasi sospesa, dove ogni nota sembra arrivare da un ricordo che fa male e bene allo stesso tempo. La voce di Cody, ruvida e sincera, racconta la distanza, le scelte difficili, quel tipo di amore che resta anche quando la vita ti porta altrove. Un brano che non consola, accompagna. Su Radio Alta, Cody Johnson, Horseback.
7: He's a ranch hand and a pinch man, hotter than the red on the cattle brand, 'cause she's a gold digger with a quick trigger, a cast iron skillet swinging lid flipper. Now he's a double wide on the county line,

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.

0: la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: EICOS, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? EICOS si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035-734979. Sabato, orario continuato.
0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston.

0: piace a te. Spot, spot.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: Pronto a fare la differenza? Abbiamo un'importante missione: la raccolta di lattine per AIDO, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Presto! Raduna amici, parenti, colleghi e conoscenti. Consegna ogni lattina che trovi al punto AIDO nell'Orio Center di Azzano San Paolo, domenica 11 ottobre entro mezzogiorno in via Emilia Azzano San Paolo. Noi ti offriremo un gran caffè servito in lattine d'alluminio e tu avrai fatto veramente la differenza. Perché ricorda, ogni lattina è un gesto d'amore ed insieme salveremo una vita. Ricicla oggi, dona domani.

U2 con Silenzio. Il nuovo singolo anticipa l'album Carnaval de Luz, sedicesimo lavoro in studio della band irlandese, in uscita il 13 novembre. Il brano è prodotto da Jackknife Lee, con produzione aggiuntiva di Ryan Tedder, mentre il videoclip è stato girato a Città del Messico e diretto dal duo Cliqua. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Gli aggiornamenti per quanto riguarda l'esplosione di lunedì sera in Borgo Santa Caterina in via Longo. Torniamo dunque ad occuparci della devastazione e dell'esplosione. I vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendio di Milano hanno scoperto che il tubo del gas dell'abitazione dove è avvenuto era stato svitato. Le ipotesi formulate dal pubblico ministero Emanuele Marchisio, che coordina le indagini della squadra mobile della questura, sono due: il gesto inconsulto o il maldestro tentativo di riparare un guasto. Il sostituto procuratore ha aperto un fascicolo per disastro colposo in cui sono stati iscritti marito e moglie residenti nell'appartamento. Non viene escluso che dietro quanto accaduto possa celarsi una storia caratterizzata dalla solitudine, dal disagio sociale e dall'abuso di alcol. Nel frattempo si comincia a fare un bilancio dei danni ingenti anche dal punto di vista economico: una ventina di appartamenti che rimangono inaccessibili, con gli inquilini che hanno trovato ospitalità da parenti e amici o negli alberghi messi a disposizione dal comune o attraverso la solidarietà dell'Olio Center. Il numero potrebbe presto ridursi, considerato che sono 3 le abitazioni che hanno riportato conseguenze molto pesanti. Marito e moglie sono ancora ricoverate in condizioni gravi.
2: Ho visto una grande fiammata,
3: sì,
2: e una grande botta. Fine. Sono saltati i vetri, sono saltate le basculanti o serrande che siano, e poi ho guardato sul balcone e ho visto gli appartamenti distrutti.
4: Ha fatto cadere il muro, tutto è andato sul letto e noi oggi stamattina ci consideriamo persone miracolate.
5: Sono uscito sulla terrazza, guardando giù, stavo passando una persona, un uomo a piedi, e ha gridato: aiuto, aiuto, sto sanguinando, chiamate l'ambulanza.
6: A me è entrato un'anta di quelle lì di legno dentro lì e mi ha sfiorato la spalla, ma non mi ha toccato. Però la stanza è stata invasa di vetri, ma erano vetri dal fronte.
1: Abbiamo sentito le testimonianze di quanto il giorno dopo appunto ritengono che ci sia stata davvero una strage evitata per miracolo, e quindi la situazione sappiamo che è in divenire per quanto riguarda i 2 feriti gravi, mentre per le altre persone ferite fortunatamente in maniera lieve, la situazione più che altro magari legata all'abitazione, augurandoci appunto che nei prossimi giorni possa ridursi appunto le persone che si trovano costrette a vivere al di fuori del proprio appartamento. E intanto, come abbiamo sentito in apertura, le indagini proseguono. Scattano i controlli antidroga della Polizia di Stato e della Polizia locale nelle scuole e nei luoghi di ritrovo giovanile di Treviglio, con l'impiego fondamentale di Atena, il cane fiuto dell'unità cinofila. L'operazione è avviata con l'inizio del nuovo anno scolastico per rafforzare la sicurezza e prevenzione tra i più giovani, punta a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti e nelle aree più sensibili del territorio. L'impiego dell'unità cinofila si è già dimostrata determinante durante lo scorso anno scolastico, permettendo di rinvenire diverse dosi di droga e di far scattare i relativi accertamenti. L'iniziativa rientra in un piano d'azione coordinato che affianca le verifiche sul campo, un lavoro di rete con scuole, famiglie e servizi sociosanitari per promuovere la cultura della legalità.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
8: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
9: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
10: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
12: E che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
10: Alta Play Yesterday.
11: Suona 2000.
10: Quando la musica scrive la storia.
11: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Gino Paoli, Quando ti rivedrò. Un inedito intenso e commovente, pubblicato nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, raccolta in doppio CD e vinile. Il brano era stato pensato come un duetto con Ornella Vanoni. A raccoglierne idealmente la voce è la tromba di Paolo Fresu, con musica e produzione firmate da Adriano Penmino. Un omaggio elegante a una delle storie più belle della musica italiana. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Israele commemora la strage del 7 ottobre 2023. Familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto in Israele, che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Un minuto di silenzio alla Knesset, il Parlamento israeliano. Il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio evidenzia Gaza intollerabile devastazione umana. Una fermezza contro l'antisemitismo. La Premier Meloni, nessuna causa giustifica il massacro. Legge elettorale, l'Aula della Camera ha approvato con 214 sì e nessun contrario l'articolo 8 su cui il governo non aveva posto la fiducia. L'articolo in questione estende il diritto di voto al di fuori sede ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Domani il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione attacca e si dice pronta al ricorso alla Consulta. In Ucraina massicci attacchi russi nella notte, 15 in tutto le vittime, 9 i morti per un raid su un condominio a Kiev. Fra le vittime ci sono anche dei bambini. E continua intanto la battaglia nel Mar Nero tra Russia e Ucraina. 2 navi cargo sono state colpite ieri al largo della Bulgaria, tratti in salvo gli occupanti di un'imbarcazione, mentre l'equipaggio di un'altra risulta disperso. Recitate il rosario, l'invito di Papa Leone ai fedeli oggi in occasione della festività della Beata Maria, Vergine del Rosario, al termine dell'udienza generale dedicata a una catechesi sulla Gaudium et Spes.
6: All'udienza generale in piazza San Pietro, nei saluti ai pellegrini arabi, Papa Leone invita a lavorare per la giustizia e la pace.
7: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
6: Poco più tardi, ricordando la memoria liturgica della Vergine del Rosario, rinnova l'invito a recitare la preghiera mariana, eletta strumento indispensabile dalla grotta di Massabiella ai giardini vaticani, per implorare il dono della pace in un momento di grande conflittualità a livello globale. Nella catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, la meditazione sulla Gaudium et Spes, testo principe sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Sostenere le domande vere del cuore contro la pressione che la logica del profitto e la manipolazione dell'informazione esercitano. La raccomandazione del Pontefice per una Chiesa missionaria in cui tutti i battezzati partecipino alla costruzione della città terrena senza separare fede e vita quotidiana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
5: Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi d'attesa. E quanto emerge dal nuovo rapporto sulla sanità della Fondazione Gimbe. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
1: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola alla Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
0: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
1: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
3: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 734979. Sabato, orario continuato.
0: La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn. For you.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ed ora ci occupiamo di economia del nostro territorio, il punto sul tessile in terra bergamasca.
2: Il settore tessile dell'abbigliamento nella Bergamasca attraversa una fase di assestamento caratterizzata da dinamiche opposte tra le grandi realtà industriali e il tessuto delle piccole imprese. I dati più recenti diffusi dalla Camera di Commercio di Bergamo e da Confindustria, inseriti nel quadro provinciale, che vede un export complessivo di circa 5,4 miliardi di euro al trimestre, tracciano un andamento economico in cui la filiera tessile-moda evidenzia una contrazione su base annua. A pesare sul comparto manifatturiero di dimensioni maggiori è soprattutto il rallentamento della domanda nei mercati extraeuropei e il raffreddamento del settore del lusso a livello internazionale, che ha ridotto il ritmo degli ordini per i grandi volumi. In controtendenza si muove invece il comparto artigiano. Le circa 1.100 piccole e medie imprese della filiera registrano una tenuta migliore grazie alla flessibilità operativa e alla capacità di intercettare commissioni di alta gamma per la subfornitura e le lavorazioni di precisione. Il distretto robico, con le sue storiche radici distribuite tra la Valle Seriana e la pianura, prosegue intanto nel processo di trasformazione strutturale, riconvertendo oltre il 30% della produzione tradizionale verso i tessuti tecnici e innovativi destinati al settore medico, automobilistico e della produzione industriale. Le imprese locali puntano a diversificare i mercati per ammortizzare le oscillazioni della moda e mantenere la competitività della manifattura bergamasca.
1: Sanità privata in attesa ancora del rinnovo del contratto, e quindi c'è una fuga verso il pubblico e c'è chi decide addirittura di varcare i confini oltre l'Italia.
2: Contratti bloccati da oltre 8 anni, trattative congelate e buste paga più leggere fino al 30% rispetto al settore pubblico. È la pesante realtà che stanno vivendo circa 3.000 addetti delle cliniche private e oltre 300 dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali in provincia di Bergamo. Nonostante il rinnovo del 2020 arrivato dopo 13 anni di attesa, il contratto della sanità privata copriva soltanto il triennio 2016-2018 ed è di fatto scaduto da anni. Ancora più critica la situazione per le strutture anziani, con tabelle salariali ferme al 2012. Le ripercussioni retributive sono immediate. Un infermiere del privato percepisce tra i 1.300 e i 1.600 euro netti al mese, contro i 1.800-2.200 euro del pubblico, segnando un divario da 300 e 500 euro mensili. Analogamente, un operatore sociosanitario nel privato guadagna 1.200-1.400 euro rispetto ai 1.500-1.650 euro della sanità pubblica. A paralizzare i tavoli nazionali e lo stallo con le associazioni datoriali, che condizionano ogni aumento contrattuale all'ottenimento di maggiori fondi da Stato e Regioni. Senza garanzie sui finanziamenti, le trattative restano bloccate, alimentando nei presidi bergamaschi la fuga del personale qualificato verso gli ospedali pubblici o all'estero.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione

0: fra pochi minuti su Radio Alta. Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri. Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Questa storia che il funk non molla sembra quasi una storia vera, ma ne approfitto anche per dirlo a chi di tanto in tanto mi chiede l'origine di questa frase. Arriva dal film sulla storia della vita di James Brown.
0: Discovery Funk. Fantastic Voyage to the
1: Land of Funk. Che se ci fosse un presidente nella terra del funk sarebbe lui, indiscutibilmente. Potremmo discutere poi su cariche secondarie per questo posto di fantasia, ma che di reale, di tangibile ha certamente la musica. Si parte disco

saluto molto volentieri l'amico Stefano Colombo e tutto il gruppo di lavoro che sta portando avanti il progetto Change. Grande successo, dobbiamo dirlo, lo scorso anno con l'album Embrace, e questo è un nuovo singolo che conferma la voce di Tania Misha Smith. I've got a feeling about

0: compiuto 74 anni lo scorso 19 settembre. Nile Rodgers, che in quest'estate 2026 non è passato dall'Italia, lo faceva da un paio d'anni. Lo aspettiamo nel prossimo giro. Questo è un grande classico firma chic che ci porta nel 1979, una canzone intitolata My Forbidden Love. Riascoltando alcune canzoni della scorsa stagione, ne ho ritrovate alcune che sono ancora oggi imperdibili. Allora partirei salutando un'amica che ha contribuito ad arricchire la nostra programmazione con le sue belle canzoni.
1: Hello, this is Kim Swain.

Nella scorsa stagione credo non sia passata una settimana senza ascoltare una sua canzone. Ha prodotto diverse cose, è una voce estremamente affascinante. Il suo nome è Kim Swain e questo EP è uscito lo scorso maggio. La canzone è The Remedy. Signore e signori, a questo punto

anche questa è una delle più belle cose che abbiamo ascoltato nella scorsa stagione, ed è giusto secondo me che rientri un po' nelle nostre abitudini anche per questo 2026-27. Gruppo giapponese, una collaborazione molto stretta con Bluey di Incognito, del quale stiamo parlando in questi giorni, ma in realtà parliamo tutti i giorni di lui, per l'uscita di due nuove canzoni che stanno anticipando un album che uscirà nelle prossime settimane, del quale parleremo ampiamente. Questo è fuori discussione.

C'è un'altra storia di musica che sostanzialmente noi osserviamo sin dai suoi esordi, ma anche prima addirittura. La storia nasce con Brian Eubanks, quindi membro fondatore Ian Kincaid e Don Joseph, una delle voci storiche, creano un nuovo gruppo a marchio MF Robots e oggi sono al loro terzo album, un album che abbiamo letteralmente consumato. Nelle ultime settimane estive tutte le radio di Area Black planetarie si sono concentrate su una nuova canzone, questo bellissimo disco, Mi Allineo. Con grande piacere abbiamo ascoltato quest'oggi a Discovery Funk Death Way. Ed ora un altro disco nuovo e un altro amico che torna, che salutiamo con grande piacere. Questo è il nuovo singolo di Alex Fanion.

0: sono veramente innamorato del timbro sonoro di questo ragazzo che si chiama Alex Faniu dalla Spagna. Molto elegante, molto raffinato, una pasta veramente molto calda. Abbiamo anche programmato nei nostri alt play alcune sue canzoni in passato. Questa è quella nuova e passa quest'oggi per la prima volta a Discovery Funk. È tutto per oggi, vi aspetto domani, vi rimando su mixcloud.com. La puntata sarà disponibile tra pochi minuti e poi ovviamente la traccia Lookout. 50 anni per un disco di James Brown.
1: Lookout. Discovery Funk.

0: Spot. Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele in un solo giorno, quel 7 ottobre 2023, furono 1200 le vittime, in gran parte civili, 215 gli ostaggi portati a Gaza.
6: Partì dal cielo l'operazione Diluvio lanciata dal gruppo di Hamas contro Israele. Intorno alle 6.30 di sabato, giorno del riposo ebraico, dalla striscia di Gaza vennero lanciati numerosi razzi mentre sirene di allarme risuonavano in diverse città israeliane. Utilizzando i più disparati veicoli, da motociclette a deltaplani, riuscirono a superare le barriere di confine i miliziani palestinesi. Furono circa 300 i terroristi impegnati nei diversi attacchi. Nel sud di Israele sorpresero i giovani che stavano ballando al festival Supernova, fecero irruzione nei kibbutz intorno alla striscia, uccidendo casa per casa, violentando, facendo prigionieri. Feroce e immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu. Israele in guerra, disse, avviando l'operazione Spade di Ferro, che ha portato alla distruzione di Gaza e della sua popolazione. A 3 anni di distanza non è ancora terminata, come non si sono risolte le tante domande e i punti oscuri di quel 7 ottobre che ha cambiato per sempre il conflitto centenario in Medio Oriente tra ebrei e palestinesi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
5: In Francia, nella serata di ieri, si sono registrati quasi 7.000 fermi legati alle manifestazioni studentesche, lo dice il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, aggiungendo che i feriti sono stati 761 fra le forze dell'ordine, 215 tra gli studenti, 86 tra i membri del personale docente. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività ancora sospese in 528 licei. Previste per domani altre manifestazioni a sostegno della mobilitazione degli studenti. La premier Meloni dice di aver avuto un confronto con la presidente della Commissione europea von der Leyen sulla lettera per più flessibilità. Non stiamo chiedendo a Bruxelles spesa libera per essere allegri, pronti a intervenire ancora sulle accise, dice la premier da Spalato al vertice dei leader del Mediterraneo. Al summit anche il presidente francese Macron, forfè di quello spagnolo Sanchez dopo la caduta del suo governo. Il premier croato Plenković afferma la stabilità dell'Unione europea è inscindibile dalla stabilità del vicinato allargato. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Via libera anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto fuori sede ai caregiver familiari. Domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto. Lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, venivano pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta ed erano sottoposti a controllo dei caporali. C'è tutto questo dietro lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, oggetto delle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere. 4 le persone fermate. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con il sistema DAB Plus per offrirvi il meglio del suono. Radio Alta, la vostra musica, la vostra radio, il vostro suono perfetto.
8: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta. 80 Play Yesterday. Gli anni 80.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
0: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
4: Alta Play Today. La

Suoni. Elisa si presenta con Amore è, primo estratto dall'album Kintsugi. Scritto da Elisa e prodotto insieme a Dardust, il brano unisce pianoforte ed elettronica in una canzone che racconta l'amore come libertà e scelta consapevole. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Elisa, Amore

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Multepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: Pronto a fare la differenza? Abbiamo un'importante missione: la raccolta di lattine per AIDO, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Presto! Raduna amici, parenti, colleghi e conoscenti. Consegna ogni lattina che trovi al punto AIDO nell'Orio Center di Azzano San Paolo, domenica 11 ottobre entro mezzogiorno in via Emilia Azzano San Paolo. Noi ti offriremo un gran caffè servito in lattine d'alluminio e tu avrai fatto veramente la differenza. Perché ricorda, ogni lattina è un gesto d'amore ed insieme salveremo una vita. Ricicla oggi, dona domani.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Multipremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
0: Radio Alta.

Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
5: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
4: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
5: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
6: La musica grande, la musica grande. Radio Alta. Radio
7: Alta. Alta Play.
8: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Gli aggiornamenti per quanto riguarda l'esplosione di lunedì sera in Borgo Santa Caterina in via Longo. Torniamo dunque ad occuparci della devastazione e dell'esplosione. I vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendio di Milano hanno scoperto che il tubo del gas dell'abitazione dove è avvenuto era stato svitato. Le ipotesi formulate dal pubblico ministero Emanuele Marchisio, che coordina le indagini della squadra mobile della questura, sono due: il gesto inconsulto o il maldestro tentativo di riparare un guasto. Il sostituto procuratore ha aperto un fascicolo per disastro colposo in cui sono stati iscritti marito e moglie residenti nell'appartamento. Non viene escluso che dietro quanto accaduto possa celarsi una storia caratterizzata dalla solitudine, dal disagio sociale e dall'abuso di alcol. Nel frattempo si comincia a fare un bilancio dei danni ingenti anche dal punto di vista economico: una ventina di appartamenti che rimangono inaccessibili, con gli inquilini che hanno trovato ospitalità da parenti e amici o negli alberghi messi a disposizione dal comune o attraverso la solidarietà dell'Olio Center. Il numero potrebbe presto ridursi, considerato che sono tre le abitazioni che hanno riportato conseguenze molto pesanti. Marito e moglie sono ancora ricoverate in condizioni gravi.
2: Ho visto una grande fiammata,
3: sì,
2: e una grande botta. Fine. Sono saltati i vetri, sono saltate le basculanti o serrande che siano, e poi ho guardato sul balcone e ho visto gli appartamenti distrutti.
4: Ha fatto cadere il muro, tutto è andato sul letto e noi oggi stamattina ci consideriamo persone miracolate.
5: Sono uscito sulla terrazza, guardando giù, stavo passando una persona, un uomo a piedi, e ha gridato: aiuto, aiuto, sto sanguinando, chiamate l'ambulanza.
6: A me è entrato un'anta di quelle lì di legno dentro lì e mi ha sfiorato la spalla, ma non mi ha toccato. Però la stanza è stata invasa di vetri, ma erano vetri dal fronte.
1: E abbiamo sentito le testimonianze di quanto il giorno dopo, appunto, ritengono che ci sia stata davvero una strage evitata per miracolo. E quindi la situazione sappiamo che è in divenire per quanto riguarda i due feriti gravi, mentre per le altre persone ferite fortunatamente in maniera lieve, la situazione più che altro magari legata all'abitazione, augurandoci appunto che nei prossimi giorni possa ridursi appunto le persone che si trovano costrette a vivere al di fuori del proprio appartamento. E intanto, come abbiamo sentito in apertura, le indagini proseguono. Parliamo di un progetto interessante che vede come capofila all'ATS di Bergamo dell'ecosistema Parkinson, promosso il progetto pilota a livello europeo.
7: Un modello di assistenza innovativo che garantisce un percorso integrato a 193 pazienti affetti da Parkinson, raccogliendo il 92% di consensi entusiasti tra malati e famiglie e un prestigioso riconoscimento da parte dell'Unione Europea. È il bilancio dell'ecosistema Parkinson sviluppato sul territorio bergamasco, un progetto pilota all'avanguardia che ha anticipato la riforma delle cure primarie, traducendo in pratica le linee guida nazionali per la sanità territoriale. Promossa sotto la regia di ATS Bergamo, l'iniziativa ha creato un'alleanza concreta tra le tre ASST provinciali, gli ospedali pubblici, le strutture private accreditate, i medici di medicina generale, i neurologi e i servizi sociali. Il cuore pulsante del sistema risiede nelle case di comunità di Borgo Palazzo, Calcinate e Dalmine, dove equipe multidisciplinari coordinano l'assistenza al paziente con il supporto delle centrali operative territoriali. Sono stati 1.013 gli interventi operativi effettuati e 165 riunioni multidisciplinari di valutazione. Dal monitoraggio emerge anche l'impatto cruciale sulle famiglie. I familiari assistenti coinvolti hanno un'età mediana di 68 anni e garantiscono una media di 68 ore settimanali di assistenza diretta. I risultati dell'indagine svolta su 98 utenti, 61 pazienti e 37 familiari confermano l'efficacia del servizio. Oltre il 90% degli intervistati raccomanderebbe il percorso, con giudizi ampiamente positivi che variano tra il 66 e il 78% nelle diverse aree di analisi. Tra i punti di forza più apprezzati spiccano l'ascolto, la relazione umana e la competenza multidisciplinare, mentre le principali richieste per il futuro puntano all'aumento dei cicli di fisioterapia e al potenziamento della continuità dei contatti.
1: Ospiti speciali ieri a Palazzo Rezzara in città, dove sono arrivati in visita alla sede di Bergamo TV, l'Eco di Bergamo e Radio Alta, l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri e il direttore sportivo del club nerazzurro Cristiano Giuntoli, accompagnati dal direttore della comunicazione sportiva Jacopo Gismondi, in vista della ripresa del campionato di calcio di Serie A fissata per lunedì prossimo 12 di ottobre alle 18:30 con il posticipo casalingo allo stadio di Bergamo contro il Fanalino di Coda Venezia. L'allenatore dell'Atalanta Sarri si è intrattenuto per un'ora negli uffici con i giornalisti sportivi per una maxi intervista che trovate oggi in edicola sull'Eco di Bergamo, mentre Giuntoli si è fermato anche nello studio di tutta Atalanta per una breve chiacchierata con Matteo De Sanctis. Il parcheggio della fiera deserto, il polo di interscambio non sta dando i risultati previsti.
3: Ecco come si presenta il parcheggio della fiera quando non ci sono le manifestazioni. Il polo di interscambio macchina trasporto pubblico è fallito. A confermarlo è lo stesso assessore Berlanda, che rispondendo ad una interpellanza di Ida Tentorio parla di risultato molto contenuto. Nonostante l'uso gratuito per gli utenti potenziali, l'ubicazione prossima all'asse interurbano e la vicinanza della fermata della linea 1 dell'ATB. Il comune non ha spese per questo progetto, che prevede i posti d'auto incomodato d'uso gratuito tranne quando ci sono le manifestazioni fieristiche. L'intenzione di adottare iniziative promozionali per incrementare l'uso del parcheggio, spiega l'assessore, è stata frenata sinora dalla difficoltà di assicurare tempi certi e brevi di percorrenza dell'autobus nell'ultimo miglio. Berlanda però conferma l'iniziativa, sperando nella futura linea ferroviaria Bergamo Aeroporto e soprattutto nella conferma che il treno si fermerà veramente alla fiera. Resta comunque il problema dei tempi, che potrebbero essere lunghi per il blocco del cantiere ferroviario.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
8: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando una perturbazione investirà tutta la Lombardia, tante nuvole con pioggia, rovesci sparsi e anche le temperature in calo. Massime più o meno attorno ai 20 gradi o anche meno in alcune località. Andiamo a vedere difatti la provincia di Bergamo, giornata con ombrelli aperti per piogge e rovesci che a più riprese interesseranno tutta la provincia, non solo l'area delle montagne ma anche la pianura, e tra l'altro anche a Bergamo città massime non oltre i 20 gradi. Ecco la tendenza successiva per venerdì 9, quando assisteremo via via un miglioramento, perché si sposterà questa perturbazione verso Levante, quindi arriveranno delle schiarite sempre più ampie da ovest con basso rischio di precipitazioni. Notate però le temperature, nonostante più sole, rimarranno più o meno attorno ai 20 gradi o anche meno sui fondovalli interni, quindi fondovalle montuosi delle Alpi. E diamo uno sguardo alla tendenza poi per il weekend, fine di settimana, con generale stabilità. Quindi dopo questa parentesi di metà settimana piovosa e incerta per il passaggio di perturbazioni, nel weekend tempo maggiormente stabile e soleggiato, ma con clima fresco di notte al mattino, le minime scenderanno anche vicino ai 10 gradi in pianura, lontane dai centri urbani. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
9: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035-7349-79. Sabato, orario continuato.
10: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
11: La musica grande,
0: la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

È tornato Cesare Cremonini e stavolta con un suono bello ruvido. Si chiama Paparazzi. È il primo singolo di Amateur, il nuovo album. Chitarre, batteria e sax per un Cremonini che ritrova l'energia degli esordi. Nel brano anche Donny McCaslin e Paul Stacey. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Su Radio Alta arriva Rock Style, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni. Dagli anni 70

0: Spot Spot.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
4: Radio Alta, la musica grande. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre un saluto speciale a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Abbiamo con noi in collegamento da San Pellegrino il neurologo, il dottor Salvi. Buongiorno, come stai innanzitutto, dottore?
6: Bene, grazie, saluti a tutti voi e i tuoi ascoltatori.
5: Allora, partiamo, poi parleremo di Stromberg, perché hai scatenato veramente un pandemonio pazzesco lunedì sera con questa iniziativa che già ieri abbiamo rilanciato qui a Tutto Atalanta News in merito alla maglia di Stromberg. Però porta pazienza, perché ieri abbiamo avuto in redazione un ospite veramente speciale, Maurizio Corriga e Gianmarco Facchinetti. Ci deliziano con queste immagini il vice caporedattore Roberto Belingheri, che accoglie Maurizio Sarri, gli indica la strada da seguire. Maurizio Sarri che guarda, come accade tra l'altro anche da te alla Quarenghi a San Pellegrino, dove c'è quel corridoio meraviglioso con le immagini dell'Inter. Sarri che dice: dottore, ma lo leggo a beneficio anche degli ascoltatori di Radio Alta, ora devi sciogliere le briglie, che è quasi un concetto canoro, se vogliamo. Direttore, cosa cogli da neurologo in questo messaggio? Sciogliere le briglie. Poi tra l'altro nello speciale tu canti anche, tra parentesi, eccolo qui con Cristiano Giuntoli. Cosa cogli? Cosa cogli? Perché le parole di Sarri sono importanti per la tifoseria atalantina.
6: Sciogliere le briglie vuol dire che ha tenuto a freno praticamente i suoi giocatori, i suoi atleti, e adesso li deve lasciare andare, li deve lasciare giocare, li deve lasciare partire, li deve lasciare esprimersi al meglio per quanto riguarda le loro capacità e le loro fantasie, le loro iniziative. Sciogliere le briglie vuol dire: dai, vai e gioca.
5: Vai e gioca, sciogli le trecce ai cavalli. C'era una famosa canzone molto in voga durante la nostra gioventù, ma anche attuale come concetto. All'interno del, eccolo qua, la prima pagina tra l'altro dell'Eco di Bergamo di quest'oggi, della rinnovata grafica del nostro quotidiano cittadino, c'è quasi questo dito che indica la direzione. Un altro concetto, dottore, che vorrei condividere con te, tra l'altro c'è questa bella foto di redazione con Andrea Colombo, Matteo Spini, Piero Vailati, Roberto Belingheri e Carlo Canavesi. Sembra quasi una lezione a scuola, giusto? Giusto, dottor Salvi? Il titolo è questo: il tempo non sia un alibi, voglio un Atalanta che giochi libera. È un concetto intrigante, ma che mi devi aiutare a cogliere. Che giochi libera, cosa sta a significare, direbbero a Roma?
6: Secondo me libera vuol dire libera dalle paure, libera dai lacci, libera dai timori. Bisogna avere forse più coraggio e più iniziativa, più aggressività, consapevoli delle proprie forze. E questo piano piano tornerà, perché i giocatori sono forti. Abbiamo anche lo Scamacca che segna, vedi, è un altro indice di una squadra che piano piano tornerà ai livelli alti, perché il potenziale societario e umano c'è. Per cui come i latini scioglievano le quadrighe, qui bisogna fare la stessa roba. Dopo aver fatto un po' di giri al Circo Massimo, adesso bisogna lasciarli andare e dare spazio a tutta la loro fantasia.
5: Facciamoli correre, è un bel riferimento storico questo, dottore, complimenti. Però a me piace Maurizio Sarri da un punto di vista umano, perché nell'articolo ci sono tre pagine quest'oggi, che dovete leggere assolutamente, dell'articolo di Piero Vailati. È molto onesto e non capita spesso. Tu frequenti calciatori da tanto tempo che ti vengono a trovare a San Pellegrino, che aiuti nel loro percorso riabilitativo, però Maurizio Sarri ha detto, e nell'occhiello in redazione, siamo in difficoltà ed era prevedibile. Non tutti sono così onesti intellettualmente. Siamo in difficoltà ed era prevedibile.
6: Dire queste parole è un attestato di sincerità, di onestà, come dici tu, ma perché la persona è una brava persona, è una persona che sa il fatto suo, quindi non ha paura a dire dove ci sono le difficoltà, dove ci sono i dubbi, e quindi lo comunica, lo dice, stiamo facendo del nostro meglio, cerchiamo di evitare e di rimediare gli errori che facciamo e piano piano cresciamo. Come ti ho detto l'altra volta, ci vuole tempo per assimilare i nuovi schemi e i nuovi desiderata del nuovo allenatore, per cui diamogli tempo.
5: Ecco, dottore, però anche nel tuo ruolo professionale, cioè, questo tempo sembra che la gente ne abbia sempre meno. Tu leggi poi i social, siamo invasi da esperti che arrivano quotidianamente a lanciare le loro considerazioni e sembra che tutto sia facile, che debba avvenire domani. Tu proprio da neurologo, cosa puoi dirci? Qui vediamo anche Matteo De Santis, cosa ci puoi dire? Perché un po' di pazienza ci vuole, l'ha detto anche Cesare Zapperi una volta qui con noi.
6: Il problema è il tempo psicologico. Il tempo cronologico è un conto, il tempo psicologico è un altro. Il tempo psicologico per i tifosi è ovvio, domani bisognerebbe vincere tutto, ma purtroppo non è così semplice. Però, come si è visto anche in altre situazioni, tante volte la scintilla scoppia la domenica successiva a una partita magari che non è andata tanto bene. Quindi il bello del calcio è anche quello, che contiene un mistero che ogni tanto si svela in questo modo. Io spero che magari da domenica la scintilla parte e l'Atalanta innesca una sfilza di risultati positivi, per cui poi dopo sono tutti contenti, perché si è contenti solo quando si vince, insomma non è proprio così.
5: Ecco, perché questo è un argomento fondamentale proprio da un punto di vista professionale. Io ricordo che la prestazione pessima contro il Bologna fu cancellata dal gol proprio sul gong, il tiro di Samardžić, l'incertezza del portiere bolognese, 1-0, e vissero tutti felici e contenti. Ci si è dimenticati della prestazione. Questo mi sembra un aspetto importante. Vedo che Maurizio Corriga giustamente rilancia il pensiero che Maurizio Sarri ha lasciato in redazione e a tutti i lettori dell'Eco di Bergamo con tanto affetto, hai capito che pensiero particolarmente gentile. Dottor Salvi, non è scontato metterci la faccia, scrive Roberto Belingheri giustamente nel suo editoriale che trovate a pagina 43. non è scontato metterci la faccia, soprattutto di questi tempi dove si cercano alibi in tutti i settori della vita, della politica, nei rapporti umani. Non è mai colpa nostra, qui esce il neurologo che c'è in te.
6: Allora, prima osservazione, Sarri ha fatto un passaggio importante perché è sceso nel territorio e collego di Bergamo comunque.

0: momento. Noi bergamaschi siamo con i piedi per terra e questo detto lo conferma.
1: Esattamente, quindi è meglio dire le difficoltà adesso e poi metterci rimedio, perché alle difficoltà bisogna metterci rimedio, l'allenatore è lì, è il suo ruolo, è lì apposta. Quindi facciamo quello che c'è da fare per questa squadra qui, che secondo me vedrai che quando scatta la scintilla sarà un Atalanta inarrestabile.
0: Ecco, il concetto che rilancia poi Roberto Belinghieri è interessante, perché quando scrive Massari dimostra che le difficoltà si affrontano senza nascondersi, cioè è un onore al merito, almeno dal mio punto di vista, secondo la mia filosofia di vita, cioè uno deve affrontare le difficoltà, non si deve nascondere dietro il famoso dito, sembra quasi una banalità, cosa che tu non fai, perché poi lanci queste idee geniali che si stanno diffondendo. Cosa facciamo con un bergamasco, lo possiamo definire doc, che si chiama Glenn Peter Stromberg, che incontra le nonnine nei supermercati e addirittura si commuove, cosa che ha fatto anche lunedì sera al Bigio per il premio Quarenghi. Caro dottor Salvi, illuminaci. Ieri ne abbiamo parlato, c'è l'articolo che potete leggere ieri di Federico Errante. Ritira la maglia di Stromberg. È un appello, un invito, cos'è?
1: Sì, è un'idea che abbiamo avuto conoscendo da anni Stromberg e frequentandolo abbastanza spesso. Ho capito che Stromberg è una persona di valore, una bandiera per l'Atalanta in tempi dove le bandiere non ci sono quasi più, trovarne una è una rarità, oggi più che le bandiere ci sono i bastoni e ci sono rimasti solo quelli, per cui avere la fortuna di avere a Bergamo una bandiera come Stromberg, amatissimo dai tifosi, che riassume in sé la storia di tanti anni di bel calcio, secondo me è un'occasione, un'opportunità anche, non solo per i tifosi ma per tutta la città di Bergamo, di avere un personaggio così da valorizzare. E quando ritiri la maglia del giocatore, come è stato per Baresi, per Maldini, per Riva, per Totti, per Facchetti, è un segno indelebile che resta nella storia, cementa in quel momento la tifoseria, cementa la città, cementa tutti quelli che vogliono bene a Bergamo e all'Atalanta in un unico momento, che è quello del ritiro della maglia, che è un gesto simbolico, come per dire dopo di te nessuno più metterà questo 7, perché dopo di te nessuno sarà all'altezza di portarlo.
0: Ecco, l'abbiamo intervistato insieme, ci sarà uno speciale dedicato appunto a questa bellissima manifestazione. Lui ha detto, e tra l'altro le immagini parlano chiaro, la regia l'ha già proposto il concetto, la frase mi è scappata. Mi scappa la lacrimuccia, perché sarebbe stupendo, emozionante, non solo per me, sarebbe un gesto fantastico, davvero indimenticabile. È detto da uno svedese, non è cosa di tutti i giorni, anche perché poi, caro dottore, Irene Buccio, che pubblicamente ringraziamo, mi ha mandato questa foto. E guarda che bella combriccola, ci sei anche tu e c'è poi il premiato al centro, giusto? Il dottore in medicina sportiva. Guarda che compagnia, che bella, allegra compagnia.
1: E c'è Stromberg, c'è Rossi, il premiato è il professor Mimmo Cettura, c'è un'altra leggenda, Marino Magrin, e poi c'è Raimondi, che abbiamo invitato e che è una gloria della Libera Repubblica della Val Brembana, quindi ci tenevo molto ad averlo lì, per cui una foto direi storica.
0: Ecco, una foto storica che abbiamo avuto il piacere di riproporre. Maurizio, corriga se cortesemente la rifai vedere, magari qualcuno poi ci fa anche uno sfondo, se vogliamo, sul suo computer, perché qui veramente c'è un po' la storia dell'Atalanta. Poi le parole di Raimondi, che sentirete nello speciale che andrà in onda dei prossimi giorni, mi hanno commosso. Ha detto: chi più di Glenn merita un genere.

0: gesto così importante, caro dottore. Ti ringrazio in anticipo innanzitutto per la tua presenza, però le parole di Christian, che poi rappresenta la Valle Brembana, tra parentesi, di questa Repubblica.
1: Certo. E chi più di Glenn, perché chi più di lui rappresenta la memoria storica di quello che è stata l'Atalanta nei suoi anni. Ma la memoria, chi non ha la memoria del suo passato, poi si dice non ha futuro. Per cui ricordare Glenn, ricordare e portarlo alla memoria oggi vuol dire dare un rilancio al calcio bergamasco, all'Atalanta, ai suoi tifosi per il futuro. Perché Glenn,
0: una bella cerimonia magari nello store a Porta Nuova, sarebbe veramente un evento indimenticabile per tutti gli atalantini. Caro, ti saluto.
1: Direi anche l'anno prossimo, perché mi sembra che l'anno prossimo è il 120esimo anno della storia dell'Atalanta.
0: Esatto. Sarebbe, hai dato un'idea meravigliosa che sicuramente la società terrà in considerazione vista la sensibilità riconosciuta. Ti lascio il tuo lavoro e ti ringrazio. Salutami le sorelle Quarenghi, come sempre, tutta la famiglia di San Pellegrino che mi accoglie sempre con affetto e stima. Dottore, ti saluto, grazie.
1: Va bene, dai. Con una lacrima sul viso ti saluto.
0: Ecco, Bobby solo. Buona memoria. Grazie al dottor Salvi, grazie a voi. Domani saremo con Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Grazie anche a Gianmarco Giammi Facchinetti e a Maurizio Corriga in regia. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime del campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
4: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.

E adesso, prima stanza a destra e Angelica Bove con Piccola Magia. Un incontro che racconta due persone che si riconoscono, anche se viaggiano su strade diverse. Un brano intimo, prodotto da Braille, con chitarre, basso e batteria. Per Angelica è anche la prima collaborazione della sua carriera. Per nuovi suoni su Radio Alta, prima stanza a destra e Angelica Bove, Piccola Magia.

0: Radio Alta. Sono le 19:01. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk.
2: E questo è il funk non molla.
0: Radio Alta is...

0: Discovery Funk.
1: Questa storia che il funk non molla sembra quasi una storia vera, ma ne approfitto anche per dirlo a chi di tanto in tanto mi chiede l'origine di questa frase. Arriva dal film sulla storia della vita di James Brown.
0: Discovery Funk. Fantastic Voyage to the
1: Land of Funk. Che se ci fosse un presidente nella terra del funk sarebbe lui, indiscutibilmente. Potremmo discutere poi su cariche secondarie per questo posto di fantasia, ma che di reale, di tangibile ha certamente la musica.

saluto molto volentieri l'amico Stefano Colombo e tutto il gruppo di lavoro che sta portando avanti il progetto Change. Grande successo, dobbiamo dirlo, lo scorso anno con l'album Embrace, e questo è un nuovo singolo che conferma la voce di Tania Misha Smith. I've got a feeling, Bob.

0: compiuto 74 anni lo scorso 19 settembre. Nile Rodgers, che in quest'estate 2026 non è passato dall'Italia, lo faceva da un paio d'anni. Lo aspettiamo nel prossimo giro. Questo è un grande classico firma chic che ci porta nel 1979, una canzone intitolata My Forbidden Love. Riascoltando alcune canzoni della scorsa stagione, ne ho ritrovate alcune che sono ancora oggi imperdibili. Allora partirei salutando un'amica che ha contribuito ad arricchire la nostra programmazione con le sue belle canzoni.
1: Hello, this is Kim Swain.

Nella scorsa stagione credo non sia passata una settimana senza ascoltare una sua canzone. Ha prodotto diverse cose, è una voce estremamente affascinante. Il suo nome è Kim Swain e questo EP è uscito lo scorso maggio. La canzone è The Remedy. Signore e signori, a questo punto

perché questa è una delle più belle cose che abbiamo ascoltato nella scorsa stagione, ed è giusto, secondo me, che rientri un po' nelle nostre abitudini anche per questo 2026-27. Gruppo giapponese, una collaborazione molto stretta con Bluey di Incognito, del quale stiamo parlando in questi giorni, ma in realtà parliamo tutti i giorni di lui, per l'uscita di due nuove canzoni che stanno anticipando un album che uscirà nelle prossime settimane, del quale parleremo ampiamente. Questo è Fuori Discussione.

C'è un'altra storia di musica che sostanzialmente noi osserviamo sin dai suoi esordi, ma anche prima addirittura. La storia nasce con Brian Eubanks, quindi membro fondatore Ian Kincaid e Don Joseph, una delle voci storiche, creano un nuovo gruppo a marchio MF Robots e oggi sono al loro terzo album, un album che abbiamo letteralmente consumato. Nelle ultime settimane estive tutte le radio di Area Black planetarie si sono concentrate su una nuova canzone, questo bellissimo disco. Mi allineo con grande piacere, abbiamo ascoltato quest'oggi a Discovery Funk Death's Way ed ora un altro disco nuovo e un altro amico che torna, che salutiamo con grande piacere. Questo è il nuovo singolo di Alex Fanion.

0: sono veramente innamorato del timbro sonoro di questo ragazzo che si chiama Alex Faniu dalla Spagna. Molto elegante, molto raffinato, una pasta veramente molto calda. Abbiamo anche programmato nei nostri Altaplay alcune sue canzoni in passato. Questa è quella nuova e passa quest'oggi per la prima volta a Discovery Funk. È tutto per oggi, vi aspetto domani, vi rimando su mixcloud.com. La puntata sarà disponibile tra pochi minuti e poi ovviamente la traccia Logout, 50 anni per un disco di James Brown.
1: Logout. Discovery Funk.

0: değil mi? Discovery Farm. Fantastic
1: voyage to the land of funk. Spot, spot. Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
3: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Gli aggiornamenti per quanto riguarda l'esplosione di lunedì sera in Borgo Santa Caterina in via Longo. Torniamo dunque ad occuparci della devastazione e dell'esplosione. I vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendio di Milano hanno scoperto che il tubo del gas dell'abitazione dove è avvenuto era stato svitato. Le ipotesi formulate dal pubblico ministero Emanuele Marchisio, che coordina le indagini della squadra mobile della questura, sono due: il gesto inconsulto o il maldestro tentativo di riparare un guasto. Il sostituto procuratore ha aperto un fascicolo per disastro colposo in cui sono stati iscritti marito e moglie residenti nell'appartamento. Non viene escluso che dietro quanto accaduto possa celarsi una storia caratterizzata dalla solitudine, dal disagio sociale e dall'abuso di alcol. Nel frattempo si comincia a fare un bilancio dei danni ingenti anche dal punto di vista economico: una ventina di appartamenti che rimangono inaccessibili, con le gli inquilini che hanno trovato ospitalità da parenti e amici o negli alberghi messi a disposizione dal comune o attraverso la solidarietà dell'Olio Center. Il numero potrebbe presto ridursi, considerato che sono 3 le abitazioni che hanno riportato conseguenze molto pesanti. Marito e moglie sono ancora ricoverate in condizioni gravi.
2: Ho visto una grande fiammata,
3: sì,
2: e una grande botta. Fine. Sono saltati i vetri, sono saltate le basculanti, le basculanti o serrande che siano, e poi ho guardato sul balcone e ho visto gli appartamenti distrutti.
4: Ha fatto cadere il muro, tutto è andato sul letto e noi oggi stamattina ci consideriamo persone miracolate.
5: Sono uscito sulla terrazza, guardando giù, stavo passando una persona, un uomo a piedi, e ha gridato: aiuto, aiuto, sto sanguinando, chiamate l'ambulanza.
6: A me è entrato un'anta di quelle lì di legno dentro lì e mi ha sfiorato la spalla, ma non mi ha toccato. Però la stanza è stata invasa di vetri, ma erano vetri dal fronte.
1: Abbiamo sentito le testimonianze di quanto il giorno dopo appunto ritengono che ci sia stata davvero una strage evitata per miracolo, e quindi la situazione sappiamo che è in divenire per quanto riguarda i 2 feriti gravi, mentre per le altre persone ferite fortunatamente in maniera lieve, la situazione più che altro magari legata all'abitazione, augurandoci appunto che nei prossimi giorni possa ridursi appunto le persone che si trovano costrette a vivere al di fuori del proprio appartamento. E intanto, come abbiamo sentito in apertura, le indagini proseguono. Scattano i controlli antidroga della Polizia di Stato e della Polizia locale nelle scuole e nei luoghi di ritrovo giovanile di Treviglio, con l'impiego fondamentale di Atena, il cane fiuto dell'unità cinofila. L'operazione è avviata con l'inizio del nuovo anno scolastico per rafforzare la sicurezza e prevenzione tra i più giovani, punta a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti e nelle aree più sensibili del territorio. L'impiego dell'unità cinofila si è già dimostrata determinante durante lo scorso anno scolastico, permettendo di rinvenire diverse dosi di droga e di far scattare i relativi accertamenti. L'iniziativa rientra in un piano d'azione coordinato che affianca le verifiche sul campo, un lavoro di rete con scuole, famiglie e servizi sociosanitari per promuovere la cultura della legalità. Ed ora ci occupiamo di economia del nostro territorio, il punto sul tessile in terra bergamasca.
7: Il settore tessile dell'abbigliamento nella Bergamasca attraversa una fase di assestamento caratterizzata da dinamiche opposte tra le grandi realtà industriali e il tessuto delle piccole imprese. I dati più recenti diffusi dalla Camera di Commercio di Bergamo e da Confindustria, inseriti nel quadro provinciale, che vede un export complessivo di circa 5,4 miliardi di euro al trimestre, tracciano un andamento economico in cui la filiera tessile moda evidenzia una contrazione su base annua. A pesare sul comparto manifatturiero di dimensioni maggiori è soprattutto il rallentamento della domanda nei mercati extraeuropei e il raffreddamento del settore del lusso a livello internazionale, che ha ridotto il ritmo degli ordini per i grandi volumi. In controtendenza si muove invece il comparto artigiano. Le circa 1.100 piccole e medie imprese della filiera registrano una tenuta migliore grazie alla flessibilità operativa e alla capacità di intercettare commissioni di alta gamma per la subfornitura e le lavorazioni di precisione. Il distretto orobico, con le sue storiche radici distribuite tra la Valle Seriana e la pianura, prosegue intanto nel processo di trasformazione strutturale, riconvertendo oltre il 30% della produzione tradizionale verso i tessuti tecnici e innovativi destinati al settore medico, automobilistico e della produzione industriale. Le imprese locali puntano a diversificare i mercati per ammortizzare le oscillazioni della moda e mantenere la competitività della manifattura bergamasca.
1: Sanità privata in attesa ancora del rinnovo del contratto, e quindi c'è una fuga verso il pubblico e c'è chi decide addirittura di varcare i confini oltre l'Italia.
7: Contratti bloccati da oltre 8 anni, trattative congelate e buste paga più leggere fino al 30% rispetto al settore pubblico. È la pesante realtà che stanno vivendo circa 3.000 addetti delle cliniche private e oltre 300 dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali in provincia di Bergamo. Nonostante il rinnovo del 2020 arrivato dopo 13 anni di attesa, il contratto della sanità privata copriva soltanto il triennio 2016-2018 ed è di fatto scaduto da anni. Ancora più critica la situazione per le strutture anziani, con tabelle salariali ferme al 2012. Le ripercussioni retributive sono immediate. Un infermiere del privato percepisce tra i 1.300 e i 1.600 euro netti al mese, contro i 1.800 e 2.200 euro del pubblico, segnando un divario da 300 e 500 euro mensili. Analogamente, un operatore sociosanitario nel privato guadagna 1.200-1.400 euro rispetto ai 1.500-1.650 euro della sanità pubblica. A paralizzare i tavoli nazionali e lo stallo con le associazioni datoriali, che condizionano ogni aumento contrattuale all'ottenimento di maggiori fondi da Stato e Regioni. Senza garanzie sui finanziamenti, le trattative restano bloccate, alimentando nei presidi bergamaschi la fuga del personale qualificato verso gli ospedali pubblici o all'estero.
1: Parliamo di un progetto interessante che vede come capofila l'ATS di Bergamo, dell'ecosistema Parkinson, promosso il progetto pilota a livello europeo.
7: Un modello di assistenza innovativo che garantisce un percorso integrato a 193 pazienti affetti da Parkinson, raccogliendo il 92% di consensi entusiasti tra malati e famiglie, e un prestigioso riconoscimento da parte dell'Unione Europea. È il bilancio dell'ecosistema Parkinson sviluppato sul territorio bergamasco, un progetto pilota all'avanguardia che ha anticipato la riforma delle cure primarie, traducendo in pratica le linee guida nazionali per la sanità territoriale. Promossa sotto la regia di ATS Bergamo, l'iniziativa ha creato un'alleanza concreta tra le tre ASST provinciali, gli ospedali pubblici, le strutture private accreditate, i medici di medicina generale, i neurologi e i servizi sociali. Il cuore pulsante del sistema risiede nelle case di comunità di Borgo Palazzo, Calcinate e Dalmine, dove equipe multidisciplinari coordinano l'assistenza al paziente con il supporto delle centrali operative territoriali. Sono stati 1.013 gli interventi operativi effettuati e 165 riunioni multidisciplinari di valutazione. Dal monitoraggio emerge anche l'impatto cruciale sulle famiglie. I familiari assistenti coinvolti hanno un'età mediana di 68 anni e garantiscono una media di 68 ore settimanali di assistenza diretta. I risultati dell'indagine svolta su 98 utenti, 61 pazienti e 37 familiari confermano l'efficacia del servizio. Oltre il 90% degli intervistati raccomanderebbe il percorso, con giudizi ampiamente positivi che variano tra il 66 e il 78% nelle diverse aree di analisi. Tra i punti di forza più apprezzati spiccano l'ascolto, la relazione umana e la competenza multidisciplinare, mentre le principali richieste per il futuro puntano all'aumento dei cicli di fisioterapia e al potenziamento della continuità dei contatti.
1: Ospiti speciali ieri a Palazzo Rezzara in città, dove sono arrivati in visita alla sede di Bergamo TV, l'Eco di Bergamo e Radio Alta, l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri e il direttore sportivo del club nerazzurro Cristiano Giuntoli, accompagnati dal direttore della comunicazione sportiva Jacopo Gismondi, in vista della ripresa del campionato di calcio di Serie A fissata per lunedì prossimo, 12 di ottobre alle 18.30, con il posticipo casalingo allo stadio di Bergamo contro il Fanalino di Coda Venezia. L'allenatore dell'Atalanta Sarri si è intrattenuto per un'ora negli uffici con i giornalisti sportivi per una maxi intervista che trovate oggi in edicola sull'Eco di Bergamo, mentre Giuntoli si è fermato anche nello studio di tutta Atalanta per una breve chiacchierata con Matteo De Sanctis.
7: Il parcheggio della fiera deserto, il polo di interscambio non sta dando i risultati previsti.
3: Ecco come si presenta il parcheggio della fiera quando non ci sono le manifestazioni. Il polo di interscambio macchina trasporto pubblico è fallito. A confermarlo è lo stesso assessore Berlanda che, rispondendo ad una interpellanza di Ida Tentorio, parla di risultato molto contenuto. Nonostante l'uso gratuito per gli utenti potenziali, l'ubicazione prossima all'asse interurbano e la vicinanza della fermata della linea 1 dell'ATB. Il comune non ha spese per questo progetto che prevede i posti d'auto incomodato d'uso gratuito tranne quando ci sono le manifestazioni fieristiche. L'intenzione di adottare iniziative promozionali per incrementare l'uso del parcheggio, spiega l'assessore, è stata frenata sinora dalla difficoltà di assicurare tempi certi e brevi di percorrenza dell'autobus nell'ultimo miglio. Berlanda però conferma l'iniziativa sperando nella futura linea ferroviaria Bergamo Aeroporto e soprattutto nella conferma che il treno si fermerà veramente alla fiera. Resta comunque il problema dei tempi, che potrebbero essere lunghi per il blocco del cantiere ferroviario.
7: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
8: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando una perturbazione investirà tutta la Lombardia, tante nuvole con pioggia, rovesci sparsi e anche le temperature in calo. Massime più o meno attorno ai 20 gradi o anche meno in alcune località. Andiamo a vedere difatti la provincia di Bergamo, giornata con ombrelli aperti per piogge e rovesci che a più riprese interesseranno tutta la provincia, non solo l'area delle montagne ma anche la pianura. E tra l'altro anche a Bergamo città massime non oltre i 20 gradi. Ecco la tendenza successiva per venerdì 9, quando assisteremo via via un miglioramento, perché si sposterà questa perturbazione verso Levante, quindi arriveranno delle schiarite sempre più ampie da ovest con basso rischio di precipitazioni. Notate però le temperature, nonostante più sole, rimarranno più o meno attorno ai 20 gradi o anche meno sui fondovalli interni, quindi fondovalle montuosi delle Alpi. E diamo uno sguardo alla tendenza poi per il weekend, fine di settimana, con generale stabilità, quindi dopo questa parentesi di metà settimana piovosa e incerta per il passaggio di perturbazioni, nel weekend tempo maggiormente stabile e soleggiato, ma con clima fresco di notte al mattino, le minime scenderanno anche vicino ai 10 gradi in pianura, lontane dai centri urbani. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile.

0: contro l'inquinamento elettromagnetico Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday.

0: la musica grande, Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Ecco una bella novità per gli amanti della dance. Steve Edwards e Planet Funk insieme in Rewind My Mind. Una collaborazione inedita con la voce di Edwards e la produzione dei Planet Funk, nata da un'idea di Alex Bianchi. Il brano è stato registrato a Prato e mixato e masterizzato a Napoli da Peppe Foliero. Per nuovi suoni su Radio Alta, Steve Edwards e Planet Funk, Rewind My Mind.

Radio Alta. Sono le 20. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Sono le 22 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 24:01.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.